0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: A Radio Subasio sono le 4:00. Subasio
1: Collection. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Radio Subasio.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

La bellissima Close to Me, tra le canzoni più famose, tra i classici più famosi di The Cure, canzone che nasce con ispirata da un incubo, tra l'altro ricorrente, di Robert Smith, il fondatore, no, di The Cure. A proposito di incubi, di sogni, spero che la vostra di notte invece sia stata tranquilla. Le 5 minuti, la collection per aprire tutti svegli di questa mattina. Buongiorno impavidi, buon venerdì da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7 di questo 22 maggio. Amici, che si fa? Si va al lavoro? Si parte per un weekend? Oh, è venerdì, è probabile, possibile, si torna a casa magari dopo una notte di lavoro. Dai, la vostra voce, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3480758060. Dai, partiamo, c'è Achille Lauro.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Subasio, 5 e 16 minuti. Buongiorno, buongiorno amici. Fatemi salutare Giuseppe che è in viaggio con Elpis. Si va a Fiumicino, accompagno, scrive un peloso in Messico. Ma che bello, che bel lavoro che è. Poi se hai la possibilità anche di volare in Messico per accompagnare i pelosetti, beh, ben venga. A proposito di pelosetti, sentiamo chi c'è al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Vera, Domenico Bassano Romano.
0: Ciao.
1: La notte è quasi 15 minuti fa, essendo che io controllo delle ville e faccio la sicurezza.
0: Sì?
1: Un dog argentino in giro. Allora, non si può lasciare, forse è fuggito perché magari c'era qualche cagnolina in giro.
0: Forse.
1: Però io mi sono dato in macchina. Era grande, era grosso parecchio.
0: E quindi
1: un bacio, buona giornata.
0: Ciao, grazie per questa immagine di te chiuso in macchina per questo pelosone grande e grosso. Marco da Loreto, grazie per questa immagine di un'alba meravigliosa, e scrive: si ricomincia un altro giorno di lavoro, buona giornata a te.
2: Buongiorno Subasio, Michele.
0: Ciao.
2: Da Roma, sto
0: Ciao.
2: Andando al lavoro, negozi di termoidraulica. Un grosso saluto sempre alla mia famiglia, un grosso saluto a tutti voi grandi ascoltatori, soprattutto un grosso saluto a Federico, un incoraggiamento per il suo viaggio Roma-Mongolia in tandem, uno dei suoi tanti viaggi.
0: Sì.
2: La via della seta. Quindi Federico, forza, siamo tutti con te.
0: Forza, pedala, pedala. Buon viaggio. Ultimo, ti va di stare bene? Ma certo che sì.

0: su Radio Subasio. Buongiorno amici, buon venerdì. Allora, questa mattina propongo per molti automobilisti italiani un periodo di guida in Finlandia, dove le multe sono parecchio, ma parecchio salate. Prendi ad esempio questo automobilista, appunto, che in Finlandia è stato multato di 120.000 euro. Sì, avete capito bene, 120.000, per aver superato il limite di 30 km orari. Il sistema finlandese calcola le multe in base al reddito del conducente, quindi il protagonista è un imprenditore già noto tra l'altro per altre sanzioni stradali piuttosto elevate. In passato ha accumulato qualcosa come 400.000 euro di multe in 13 anni. Il caso ricorda anche un altro record svizzero, con una multa di circa $1 milione nel 2010. Non voglio parlare insomma di sanzioni elevate questa mattina, però vi chiedo, amici, a chi dareste la multa? Che ne so, io darei la multa a chi al semaforo scatta il verde col clacson è pronto a suonare. Darei la multa a quell'automobilista lì. E voi 3 480 75 80 60.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: di fare canzoni. Beh, lui si è preso una pausa, un anno lontano dai riflettori, adesso ritorna con questa Lunedì Nero.
1: Radio Subasio. Noi due siamo bravi,

anni 80, 1985, Vasco Rossi, cosa c'è? Su Radio Subasio alle 5.41. Amici, propongo per molti automobilisti italiani un periodo di guida in Finlandia, dove le multe sono parecchio elevate. E questo automobilista, per esempio, è stato multato di 120.000 euro per aver superato il limite di 30 km orari. Pensa, le multe che fanno per delle cose ancora più pericolose. Allora, il sistema finlandese calcola le multe in base al reddito del conducente. Questo protagonista è un imprenditore, diciamo così, recidivo, già noto per altre sanzioni stradali elevate. In 13 anni ha preso qualcosa come 400.000 euro di multe. Allora, il caso ricorda anche un altro svizzero, un record svizzero di un automobilista che ha insomma è stato multato per circa $1 milione nel 2010. Amici, però questa mattina vi chiedo non di sanzioni elevate, ma a chi dareste la multa? Che ne so, a chi al semaforo è pronto a suonare il clacson perché è scattato il verde, a chi in macchina parla e dà fastidio al conducente, a chi dareste la multa? 3 4 8 0 7 5 80 60. Che bella che è la novità firmata Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Lenny Kravitz su Radio Subasio alle 5.49. In Finlandia le multe sono elevate e le danno per, diciamo, in base al reddito. Questa mattina sono partita da una notizia di un automobilista che in Finlandia è stato multato di 120.000 euro per aver superato il limite di 30 km orari. E vi ho chiesto: ma a chi dareste la multa? Sentiamo.
1: Ciao amici di Radio Subasio, Anna da Caserta.
0: Ciao.
1: Allora, io la multa la darei a quell'automobilista che in autostrada, pur essendo magari io in terza corsia, rispettando il limite di 130 km orari, si accoda e inizia a lampeggiarmi o a suonare il clacson. Non ne capisco il motivo, ma mi dà molto molto fastidio. Ciao, un bacio a tutti.
0: Ciao Anna, ma giustamente, ma sei solo in terza corsia, ma che vuoi da me? Io la multa la darei, scrive Luciana da Aquino, a chi all'incrocio non mette le frecce direzionali. È molto fastidioso. Mettiamo ste frecce.
2: Io darei la multa a tutti quelli che stanno al telefono e camminano ai 40 km orari perché devono stare al telefono. Ma lì una bella multa, ma salata.
0: Di quelle che col tutto sto sale ti alza anche la pressione. 3480758060. A chi dareste la multa?

0: non c'è mai una fine.
1: Radio Subasio. Subasio.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: È troppo bello, le cose in comune, 1995, che meraviglia questa canzone. Grazie Daniele Silvestri e grazie anche alla programmazione musicale di Radio Subasio. La bella musica è quella che si fa cantare. Ho tre minuti all'appuntamento con l'informazione, li spediamo insieme a Miley Cyrus e questa che ormai è già un annetto, Secrets.

0: appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, le 6 un minuto.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il loro quartier generale occupato nel Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Con il crescente disimpegno degli Stati Uniti, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi la responsabilità di leadership della NATO in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania. Ma Trump in serata ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è dato in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% delle previsioni d'autunno, con l'inflazione al 3,2%. Anche per il 2027, ribasso dello 0,6%, il ministro Giorgetti si è detto ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti deroghe al patto di stabilità. È morto ieri sera Carlo Petrini, detto Carlin, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. Petrini aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie sui rilievi, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in un leggero rialzo, fino a picchi di 28-30 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
11: Ok, ok, ci sono!
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it.
15: lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
17: perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

ha fatto ballare questa dal 1989, Ti pretendo, Raff, la collection delle 6, già le 6, 11 minuti. Buongiorno amici, buon primo mattino, buongiorno coraggiosi del primo mattino, dai che è quasi fatta, è venerdì, buongiorno a chi è in viaggio, a chi è al lavoro, a chi sta per finire il turno notturno e non vede l'ora di andare a dormire. I vostri messaggi, chi siete, da dove e in cosa siete impegnati in questo venerdì mattina, ma anche a chi dareste la multa. Questa mattina siamo partiti da una notizia: in Finlandia le multe sono piuttosto alte e vanno anche diciamo così elevate in base al reddito, oltre che in base alla alla multa, al divieto insomma a cui devono rispondere. Dicevo, la multa di 120.000 euro, ma voi a chi dareste la multa? Cos'è che vi dà fastidio per quando guidate l'auto? 348 075 80 60. Distratta, devo dire, sì, distratta da queste novità che ascoltiamo da qualche giorno e ci piace veramente moltissimo. Questa di Francesco Gabbani, Summer.

0: Su Basio, a chi dareste la multa? Sentiamo.
1: Buongiorno. Sì. Io darei la multa a chi sorpassa in doppia riga, praticamente, sì, sulla strada, perché è pericolosissimo. Ci sono molti tratti in cui la strada, diciamo, è un rettilineo, è molto veloce, però molte persone, nonostante il limite di velocità, sorpassano nonostante la doppia riga. Federica.
0: Beh, certo, è pericoloso, doppia striscia continua, mi pare di capire. Multa, scrive Maurizio, a chi al semaforo si mette a chattare e ti costringe a suonare. Ah, è per quello che suoni.
2: Io darei, sì, la multa a quei scellerati,
0: sì,
2: come è previsto dal codice della strada, che in rotatoria debbono uscire o girare e non usano le frecce direzionali.
0: Capito? Bisogna usarle. Poi ancora, dai, altro messaggio, sentiamo l'ultimo, dai, chi c'è?
3: Io lungo la statale Pontina ho visto gente guardarsi le serie su Netflix.
0: Ma dai!
3: A quelli che deve avere proprio la patente, che la strapperei a pezzettini.
0: Ciao! Ma sai che cosa mi ricordi? Uno che leggeva il giornale, ma molto tempo fa. Mi è capitato anche di vedere persone che al volante sfogliavano il giornale. Va bene, 3 4 8 0 7 5 80 60, chi fareste la multa?

quante cose che può fare una musica può fare Max Gazzè, così come una bella immagine, un bello orizzonte, un'alba oppure un tramonto. Fatemi ringraziare Maurizio dal Circeo, destinazione Roma, scrive: non esiste una città più bella, più storica, più romantica di Roma, che ha gettato le basi di un mondo moderno, che ha portato, scrive, strade, acquedotti dove c'era soltanto disordine e degrado. Va bene, grazie anche per questa foto di un'alba o un tramonto meraviglioso su un terrazzo romano con vista sul cupolone, così come

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

stagione, la stagione calda si avvicina e anche nella musica ci sono delle novità che ti fanno subito sentire l'estate, come questa di Angie, Signorina, su Radio Subasio.

0: 1988, a chi fareste la multa? Sentiamo cosa ci avete detto.
1: Che la farei la multa?
0: A chi?
1: A mio marito, lo sai perché?
0: No!
1: Perché quando prende la mia macchina, a volte succede, abbassa il seggiolino, lo porta indietro, mi sposta lo specchietto, mi sposta il peluche, insomma un sacco di cambiamenti. E va bene perché è giusto adattare al guidatore, però poi mi lascia tutto così.
0: No!
1: Ciao da Caterina.
0: Caterina, effettivamente non si fa. Il marito di Caterina, non spostare i peluche, abbi il coraggio di guidare così, dove stanno.
2: Buongiorno, ciao. Lato Subbasio, sì. Sono Giuseppe, vivo a Firenze.
0: Ciao.
2: Io la multa la darei a quelli che cercano di soppassarti a destra quando sei in corsia di soppasso, perché hanno fretta. Se hanno fretta la mattina e basta svegliarsi un po' prima e non mettere a rischio anche gli altri conducenti. Buongiorno Radio Subbasio.
0: Ciao, buongiorno a te Giuseppe.
3: Farei
0: poi
3: la multa,
0: sì?
3: A quelli che,
0: che?
3: In una, su una strada a scorrimento veloce,
0: sì,
3: dove il limite è 90, camminano a 50 orari senza avere nessuno davanti. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te.
4: Buongiorno,
0: poi chiudiamo.
4: Radio Subbasio.
0: Sì.
4: Sabrina da Velletri.
0: Ciao.
4: Io farei la multa a chi si trucca al volante. E a loro no la multa, proprio il ritiro della patente.
0: Addirittura.
4: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Sì, anche perché il risultato poi è pessimo. Lo specchietto è piccolo, truccatevi a casa con lo specchio bello grande. Grazie, dai, tra poco il bello del venerdì, di questo

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff,

0: passo tutte le mie giornate in questo studio e devo dire che questa cosa mi fa molto bene all'anima, ma sempre di più con gli anni mi fa poco bene alla salute, perché dovrei passare forse un po' di tempo anche a muovermi,
1: a fare sport,
0: qualche passeggiata.
1: Ma gli sport da vecchietti che hai detto che fai adesso?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Gli sport, cioè non giochi più a calcio, giochi
0: no,
1: poco
0: no,
1: a
0: non
1: calcio.
0: Non posso più, perché mi faccio male se
1: a
0: gioco.
1: A padel neanche.
0: Mi faccio male anche a padel.
1: Ti fai male. Quindi che sport fai?
0: Ma gli scacchi.
1: D'accordo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: c'è musica, c'è lui, c'è Eros Ramazzotti su Radio Subacio, il bello del vostro venerdì. Dai, sentiamo i vostri messaggi al 348-075-8060.
1: Buongiorno Radio Subacio, il bello del mio venerdì è che dopo 8 mesi, questo venerdì, finisco la mia supplenza a Pomezia.
0: Vai!
1: Che da nessuno dista all'incirca 45 minuti di macchina.
0: Tantini.
1: Però un po' mi dispiace.
0: Certo. Ciao, prof!
2: Allora,
0: ciao.
2: Bello per il venerdì, ragazzi. Domani avrò l'esame del brevetto Advance.
0: Sì.
2: Quindi se tutto andrà bene, finalmente potrò scendere a meno 30 metri.
0: Un
2: abbraccio a tutti su base. Ciao ragazzi, Jerry da Milano.
0: Ciao Jerry, 30 metri sono tanti, eh. Poi ancora il bello del vostro venerdì.
3: Buongiorno su base e su basiani, Roberto e Daniela. Andiamo all'Isola d'Elba per un weekend.
0: Bello!
3: Ciao ciao! Partenza da Roma.
0: Ma certo che sì, allora buon viaggio, buon weekend. Grazie, il bello del venerdì. Beh, il prossimo venerdì se ne riparla qui su Radio Subasio.

0: Taylor Swift e The Feet of Aphelia a chiudere. Amici, a lunedì a partire dalle 5, grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24, minuto alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente causa 4 km di coda tra la statale 494 Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano-Varese. Un incidente si è verificato sulla A15 Parma-La Spezia allo svincolo di Pontremoli procedendo in direzione La Spezia. Code per traffico intenso a Roma sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Segnalato un incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per la A24 e la diramazione Roma Sud procedendo in direzione Napoli. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, code per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione della capitale. Infine sulla statale 87 Sannitica si procede a rilento per un incidente a Larino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
21: Chi è?
20: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
21: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
22: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
23: Buongiorno, sono le 7:05, siamo tutti in piedi anche questa mattina, è venerdì, il 22 di maggio, io sono Gianluca Giurato e vi accompagnerò anche oggi fino alle 10. Si parte su Radio Subasio con gli Europe.

Lenti avete ballato su questa canzone. Era il 1987, i Lenti si ballavano anche in discoteca, persino là, e poi c'erano le feste in casa, no? Tu speravi sempre che dopo ne arrivasse un altro, se eri chiaramente a ballare con la persona che ti piaceva, ovvio. Buongiorno allora da Gianluca Giurato. Abbiamo ballato anche con la mente stamattina con questa canzone, questa bellissima ballata appunto su Radio Subasio, con cui abbiamo aperto Tutti in Piedi venerdì. Siamo pronti allora a vivere insieme le prossime tre ore, oggi poi venerdì ancora più gioiose, non soltanto perché siamo alle porte del weekend, ma perché, lo sapete, il venerdì diventiamo anche canterini. Questo accadrà intorno alle 8:50, non subito, e quindi adesso ci dedichiamo come sempre alle altre cose, quelle della nostra prima ora, l'oroscopo, il giretto delle città italiane con le temperature proprio a quest'ora per capire un po' come vestirci prima di uscire di casa, se ancora non l'avete fatto chiaramente, e poi ci saranno gli auguri di buon compleanno alle 7:30. Alle 7:40 lanciamo il gioco con i bambini, quindi anche oggi giretto delle scuole d'Italia con una materia molto divertente stamattina, cari bambini, e poi via via tutte le altre rubriche che ci accompagneranno fino alle 10. Ma adesso, aspettando Paola Iezzi che arriverà lunedì sera nella Radio Subasio Music Club, la sentiamo con Stessa Direzione.

0: Stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Mercurio e Urano in Gemelli aprono spiragli ove vedevamo muri. Un gesto può spezzare un circolo vizioso. Toro, la giornata profuma di serenità. Possiamo concederci il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo e riconosciamo i piccoli traguardi. Venere e Giove in Cancro ci ricordano che la gioia non va cercata così lontano, ma compresa nel presente. Gemelli, la nostra sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che credevamo incolmabili. La creatività torna a fluire se non tentiamo di imbrigliarla nella logica del perfezionismo e del controllo. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio, una proposta inattesa e piena di dolcezza. Abbiamo un grande fascino, usiamolo con coraggio. È possibile l'arrivo di notizie da accogliere con entusiasmo, anche se sono ancora in fase embrionale. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza. Il sostegno del Sole in Gemelli e la stabilità di Saturno in Ariete ci assicurano che ogni sforzo verrà ripagato. Usiamo il buon Mercurio in sestile per esprimere le nostre esigenze con determinazione, ma anche con calma. Vergine, il nostro fascino è amplificato da Venere in Cancro e Marte in Toro. Siamo magnetici e molto persuasivi. Le passioni reclamano spazio. Ci viene gentilmente concesso di concentrarci sui nostri desideri materiali e sulla loro realizzazione. Bilancia, se le finanze ci danno dei grattacapi a causa di Venere e Giove quadrati, non disperiamo. La nostra capacità di adattamento ci aiuta a trovare nuove risorse. Accendiamo una candela profumata e facciamo un esercizio di visualizzazione e manifestazione positiva. Scorpione, siamo in una fase esplorativa ricca di curiosità, però la Luna in Leone ci suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Avvertiamo un'eccitazione esplorativa ricca di curiosità, però la Luna in Leone ci suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Avvertiamo un'eccitazione

che non ci nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione, Venere opposta risveglia la nostalgia. Cosa ci porta la vera felicità? Scegliamo coraggiosamente quello che ci allinea ai nostri valori più alti. Acquario, la nostra visione è sostenuta da Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione per via della Luna in Leone. Non pecchiamo di eccessiva freddezza o, al contrario, di involontaria aggressività nei toni. Equilibrio. Finiamo con i Pesci. Se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Prendersi la responsabilità delle proprie azioni ci libera dal peso della colpa e fortifica la nostra integrità. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Salda Vinci su Radio Subasio. Sono le 7:20 e come al solito a quest'ora noi facciamo un bel giretto delle città italiane partendo da Roma, dove ci sono 17 gradi adesso. A Milano ce ne sono 16, a Napoli 18. Come vedete le temperature si stanno alzando e avremo un weekend veramente estivo o quasi, ci dicono. A Torino ci sono 15 gradi, a Genova ben 17, a Venezia 18 addirittura adesso, 17 a Bologna, 13 gradi a Firenze che per il momento è un po' più freschina, 17 gradi a Palermo, 12 ad Ancona, Perugia ce ne sono ben 15 stamattina, vedi un po', 9 all'Aquila invece, 18 gradi a Bari però e 16 gradi a Cagliari. Adesso sì che l'atmosfera diventa calda sul serio, grazie ai vostri messaggi che stanno già arrivando in realtà per gli auguri di buon compleanno. Se volete appunto augurare a qualcuno a cui volete bene veramente il meglio per questa giornata speciale, potete farlo con un messaggio scritto, mi raccomando solo scritto, non vocale in questo caso, 348 075 80 60.

In effetti c'è qualcosa di grande tra di voi se mandate dei messaggi così belli a chi compie gli anni. Partiamo subito con la carrellata anche stamattina. Auguri alla mia nipotina Flavia, detta la scimmietta di Maenza, per i suoi 22 anni, da zio Pietro, zia Stefania, il cugino Daniele e la piccola cuginetta Gioia. Auguri a mia moglie per i 50 anni con il seguente messaggio: Rita, sei l'altra metà del nostro cuore, auguri Mimmo e Federica. E ancora 17 anni fa, in questo giorno speciale di Santa Rita, nasceva un ragazzo molto dolce, Cristian, che oggi festeggia il suo compleanno, e volevamo fargli tantissimi auguri di cuore, amore grande, che la vita ti riservi solo grandi soddisfazioni e tanta serenità, da mamma Sabrina, papà Fabio, il fratello Andrea, lo zio Gianluca, la nonna Dina, le zie Maria Rita e Giuliana, i cugini Davide, Simona e Luca. E ancora buon compleanno al piccolo di casa, auguri Michele per i tuoi 8 anni, da mamma, papà e Giorgio. Ancora che questo compleanno sia per te l'inizio di un nuovo capitolo, ancora tutto da scrivere, pieno di sogni da realizzare. Tantissimi i cari auguri per i tuoi primi 50 anni, Patrizia, da Carla, Adriano, Piero, Valentina, Gianluca e Gabriele. Auguroni Emanuele per i tuoi 19 anni, sii sempre sorridente, gentile e fai della tua vita un quadro con tutti i colori che piacciono a te. Un bacione, mamma e babbo ti vogliono bene. Tanti auguri a Ilaria per i suoi 25 anni e che la vita sia sempre positiva, dalla zia Nadia, il cugino Gianluca, Jessica e tutti i pelosetti da Fonte Nuova. Ancora tantissimi auguri a Pria per i suoi 8 anni, da nonna Piera e zio Mattia, ti vogliamo un mondo di bene. Marco e Annalisa dicono auguri a nostra figlia Marta, le potete ricordare che compie 28 anni e non 18 come ormai dice da anni. Marta, auguri innanzitutto, ma insomma già inizi a nasconderti l'età, sei giovanissima, lo potrai fare questo, ma più in là, non adesso, dai. Tanti auguri alla nostra super mamma Michela, dalle tue figlie Emma e Margherita e da tuo marito Filippo, e auguri veramente a tutti ragazzi, anche con questa canzone, la nuova firmata Pinguini Tattici Nucleari.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate.
3: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon!
19: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
20: Ah, dai ragazzi! gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
22: Radio Subasio.
23: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

È venerdì, quindi per molti bimbi è anche l'ultimo giorno della settimana, per altri sarà domani, ma non importa perché oggi è anche il giorno in cui si fa ricreazione su Radio Subasio in questo giretto delle scuole. Buongiorno a tutti, soprattutto ai bambini in questo momento da Gianluca Giurato. Sono le 7:41, tra poco si entra in classe quella vera, ma prima noi uniamo tutti i bambini d'Italia, tutte le scuole con il nostro giretto qui a Radio Subasio e oggi, come detto, anticipiamo la ricreazione proprio a quest'ora con un colmo. Vi chiedo di indovinare, cari bambini, oggi qual è il colmo per una gallina? Pensateci un attimo, dai, che non è difficile. Qual è il colmo per una gallina? Pensate alla gallina, pensate magari ad altri animali, ecco, e vi verrà sicuramente in mente il colmo per una gallina. Lo vogliamo sapere come sempre con un messaggio vocale, vi aspettiamo al 348 075 8060.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita. Che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà in

partecipare a Radio Subasio Music Club con Salda Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: mattina a giocare con i nostri bimbi e ragazzi. E allora abbiamo il colmo oggi per la ricreazione, perché il venerdì, sapete, noi facciamo ricreazione. Vi ho chiesto qual è il colmo per una gallina e la cosa bella è che appunto queste risposte sono multiple, nel senso che non c'è un solo colmo. Me ne sono reso conto proprio grazie alle risposte dei nostri bambini, quindi ne abbiamo scelte alcune che danno appunto interpretazioni diverse a questo quesito. Sentiamo un po'.
1: Ciao Gianluca, sono Leonardo da Macerata, ho 10 anni.
0: Ciao Leonardo.
1: E secondo me il colmo per una gallina,
0: sì,
1: è avere tante penne e non saper scrivere.
0: Sì.
1: Ciao Gianluca, radio Subasio.
0: Mi piace avere tante penne ma non saper scrivere.
2: Ciao radio Subasio, sono Luna da Gubbio. Il colmo per una gallina, mm-hmm, è essere chiamata in tribunale a deporre. Ciao.
0: Fantastica, essere chiamata in tribunale a deporre, anche questo è bellissimo, ammissibile, eh.
3: Ciao Radio Subasio, sono Michele da Siena. E secondo me il colmo di una gallina,
0: sì, qual è?
3: Che si fa prestare le penne,
0: uh-huh,
3: a scuola.
0: E con tutte quelle che ha.
3: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, è bellissimo veramente. Si fa prestare le penne a scuola. Anche questo ammissibilissimo.
4: Ciao Gianluca, siamo Agata e Nicolò. E a noi sono venuti 2 colmi per una gallina. Il primo è...
0: Sentiamo.
4: Avere tante penne e non sapere scrivere.
0: Bello.
4: Il secondo è avere la pelle d'oca.
0: Oh.
4: Ciao Gianluca, radio Subasio. Per favore, mandaci in onda.
0: E vi ho mandati, cari bambini, avere la pelle d'oca, che era quello forse più scontato, no? Perlomeno per me... colmo per una gallina avere la pelle d'oca, e invece vedi, poi i nostri bambini ci stupiscono sempre perché ce ne hanno dati altri che sono altrettanto belli, se non di più. Grazie bimbi, buon fine settimana fin da questo momento, ci sentiamo lunedì mattina.

0: She Will Be Loved dei Maroon 5 ci porta alle breaking news di TG Com 24 minuto alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra il bivio per la A15 e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 4 km tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud. Sulla A14 invece 1 km di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. 2 km di incolonnamenti per traffico intenso sull'A22 tra Carpi e il bivio per l'autosole viaggiando verso Modena. Infine sulla statale 7 Ter Salentina si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Erchie e Guagnano in direzione dell'incrocio stazione di Surbo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Sono le 8:05, buongiorno su Radio Subasio da Gianluca Giurato che vi accompagnerà ancora fino alle 10, tutti in piedi alla nostra seconda ora che parte con un grande successo di Lucio Dalla. Questa è Futura.

su Radio Subasio. Invece noi in questo caso diamo sempre uno sguardo al passato, perché a quest'ora si fa l'accadde oggi, quindi vediamo che è successo di importante il 22 maggio nel corso della storia. Beh, andrei indietro di 60 anni esatti per partire al 1966, quando dopo una pausa durata 18 anni l'Italia torna all'adozione dell'ora legale. Per un periodo era stata sospesa, quindi spostare in avanti gli orologi di un'ora a partire dalla mezzanotte. Soltanto che nel 66 l'ora solare, appunto, l'ora legale entrava in vigore solo il 22 di maggio e veniva ripristinata l'ora solare il 24 settembre, mentre adesso sappiamo, insomma, il periodo si è allungato perché entra in vigore a fine marzo e dura fino alla fine di ottobre. Meno male, perché ci piacciono le giornate lunghe la sera, ecco. Nel 2012 invece viene inaugurata in Giappone la Tokyo Sky 3, che è la torre per telecomunicazioni, che con 634 metri di altezza è in quel momento la più alta torre al mondo e il secondo edificio più alto dopo il Burj Khalifa. Per le proibitive condizioni meteorologiche, però, alcune aree della torre non sono visitabili e in alcuni momenti è stato necessario sospendere il servizio di ascensori, perché insomma a quelle altezze lì effettivamente immagino vento e tutti gli altri eventi meteorologici, però ci deve essere una vista fantastica. Allora, adesso torniamo invece indietro al 1980. Perché? Perché viene pubblicato il videogioco Pac-Man. Erano 46 anni fa, appunto, alla scritta insert coin, vi ricordate? Inserisci la moneta, appunto, si metteva questa moneta che poteva essere forse da 100 lire all'epoca, o da 50, non lo so, o da 200 lire, boh, e su una musichetta accattivante che faceva paraparapappa, paraparapappa, ve la ricordate? Io me la ricordo a memoria. Compariva un cerchietto giallo inseguito da quattro fantasmini colorati che però a loro volta se la davano a gambe se la loro preda ingurgitava pillole energetiche. Ero campione di Pac-Man e voi eravate campioni di qualche videogioco? Attenzione, non parlo di quelli di oggi, quelli della Play o Xbox, proprio di quelli di allora. 348 075 8060.

Sì? Mamma mia, sinceramente Annalisa su Radio Subasio, sinceramente vostri, sempre noi, ogni mattina, poi in modo particolare alle 8:30, perché sapete, arriva il voice box, siamo totalmente vostri perché siete proprio voi a scegliere la canzone che andrà in onda, e non solo, la annunciate con la vostra voce, perché il voice box funziona così: ci mandate un messaggio vocale dicendoci appunto come vi chiamate, da dove ci ascoltate, insomma vi presentate in qualche secondo e ci richiedete una canzone. Fatelo in fretta però, perché tra poco appunto sceglieremo il protagonista di oggi. 348 075 8060.

0: Mentre tutto scorre, scorre anche il tempo e tanti anni fa magari giocavamo nelle sale giochi rigorosamente, non è che si giocava a casa con la Play o con Xbox o con gli altri insomma videogame, giocavamo a questi giochi fantastici. Oggi è il compleanno di Pac-Man che fa 46 anni, vi ho chiesto se eravate campioni in qualche videogame particolare, ne sentiamo uno di messaggio.
1: Ciao, sono Daniele da Genzano di Roma.
0: Ciao Daniele.
1: Negli anni 80 quando iniziarono a uscire i primi videogiochi.
0: Sì.
1: Ero fortissimo e quelli che mi piacevano di più erano Donkey Kong,
0: bellissimo,
1: e Popeye,
0: anche questo fantastico, me li ricordo. Io come vi dicevo ero campione di Pac-Man, ma c'erano anche altri videogiochi che mi piacevano. Anche voi eravate bravissimi in uno in particolare, ne parleremo anche nella prossima ora. Intanto Noemi e Car Brave.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare. Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
22: Voice Box.
23: Voice Box.
22: La tua voce su Radio Subasio.
24: Buongiorno Radio Subasio, sono Serena da Tuoro sul Trasimeno e mi piacerebbe ascoltare I Just Call to Say I Love You di Stevie Wonder, perché è una delle canzoni preferite di mia sorella che oggi festeggia il compleanno. Tanti auguri Maria Luisa, un abbraccio.

Già ascolto Say I Love You, Stevie Wonder su Radio Subasio. Lui canta in modo sublime, veramente. Questa canzone l'ha scelta Serena da Tuoro sul Trasimeno per fare gli auguri a sua sorella Maria Luisa, visto che è una delle sue preferite. Beh, e devo dire che insomma la dedica è molto bella, quindi grazie anche per la scelta della canzone. Grazie come sempre a tutti gli altri per aver mandato i messaggi per il voice box che torna domattina. Ma adesso lo sapete, è venerdì, quindi siamo. Eh già, tutti i canterini il venerdì mattina su Radio Subasio a quest'ora. Allora, devo dire che qualcuno già ci ha provato stamattina presto, ha cantato una canzone che poi faremo sentire, perché è quella con cui abbiamo aperto proprio l'appuntamento di stamattina alle 7. Ma adesso io vi invito a scegliere la vostra canzone preferita e a cantarcela per qualche secondino. Mi raccomando, mandatemi messaggi brevi, proprio brevi, un messaggio vocale cantando qui a Radio Subasio. Tra poco vi sentiamo, vi aspettiamo subito. 3480 075 80 60. Sono curioso, eh. Ti troverò.

sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti.

Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. Sabato notte a mezzanotte.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Mamma mia, quanti sono i canterini stamattina. Purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta, ecco, ne manderemo alcuni, poi voi continuate sempre a mandarci i vostri messaggi vocali, perché nei prossimi venerdì vi sentiamo. Ma intanto c'è il primo, il coraggioso Bruno da Roma. Vai Bruno. Bellissima. Questa è la canzone con cui abbiamo aperto tutti in piedi stamattina alle 7. Lui ce l'ha cantata proprio in diretta. Bella, bella.
1: Dimmi perché quando penso solo a te.
0: Oddio.
1: Dimmi perché quando vedo solo te.
0: Mamma mia.
1: Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore.
0: Oddio.
2: Salvatore da Fatta Maggiore, la dedico tutta a mia moglie Caterina, un bacio.
0: Caterina, perdonalo perché non sa quel che fa. Va bene, ciao Salvatore. Sì.

0: mare non si resta più.
1: E quindi?
0: Moriamo tutti e ciao.
1: Brava.
0: Saluti da Patrizia da Prato.
1: Partirizia da Prato. Brava Patrizia, davvero. Sentiamo adesso chi c'è.
2: Buongiorno Radio Subasio.
1: Ciao.
2: Non dici mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
1: Non glielo diciamo.
2: E la paura di quel temporale come ci stringeva.
1: Sì.
2: Le nostre viti sui capelli e gli occhi, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio.
1: Beh dai, questa però.
2: Pasquale Salvatore da Fratta Maggiore.
1: E dai, non è venuta male, non è venuta male. Grazie ragazzi, grazie mille. Chi c'è?
3: Devi spolverare.
4: Che fastidio.
3: Devi cucinare.
4: Che fastidio.
3: Devi lavare.
4: Che fastidio.
1: È vero.
4: Non è che voglio litigare.
1: Però
3: devi spolverare.
4: Se vuoi te lo ridico. Che fastidio.
3: Siamo Frank e Fabio.
4: Da Fabriano. Oggi venerdì è venerdì.
1: Grandi ragazzi, Frank e Fabio, bravissimi. Dai, bella questa rivisitazione. Chi c'è?

0: arrivata, però.
1: Buongiorno a tutti, Jessica da Prato. Ciao.
0: Ciao Jessica, questa era difficile davvero. Grazie a tutti quanti gli altri veramente. Vi aspetto venerdì prossimo.

0: Ci pensiamo domani, Angelina Mango su Radio Subasio. Le breaking news di TGcom 24 sono le 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Botte, fratture e abusi sessuali è quanto emerge dai racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi, dice, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A, vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che occupa parte del nostro paese, il tempo oggi sarà bello praticamente dappertutto, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Solo nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, ma in generale senza piogge. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime al di sopra della norma al centro-nord e in Sardegna, con valori praticamente estivi soprattutto nelle regioni settentrionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
15: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Pronti per l'ultima ora insieme anche stamattina di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 9:06 e noi ripartiamo con Cat Stevens, che meraviglia, dal 1970, Wild World.

Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Subasio, le abbiamo viste tutte e tre quest'anno sul palco dell'Ariston. La Brancale e Levante erano in gara separatamente, però poi Delia è entrata anche nella serata delle cover insieme a Serena Brancale. Insomma, è stata veramente una bellissima kermesse, kermesse che ha visto anche un altro protagonista che veramente sta battendo tanti record quest'anno. Allora è lui il protagonista anche del gioco di stamattina, dovete indovinare una canzone che insomma è programmatissima e prima ormai da tante settimane nella classifica dei singoli più venduti in Italia, ma non soltanto in Italia, perché questa canzone sta spopolando anche all'estero, ne è uscita anche una versione spagnola. Insomma, io credo che abbiate già capito di chi sto parlando, di questo giovane rapper napoletano che veramente sta andando alla grandissima e veramente insomma siamo molto molto felici per lui. Quindi che vi devo dire, vi faccio sentire la clip mostrificata, ma è facile, tanto tanto facile indovinarla. Se avete già capito potete mandare già da ora il vostro messaggio vocale, appunto dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, il più veloce che risponderà esattamente e appunto che ci darà il titolo esatto e l'artista verrà in diretta tra poco con noi su Radio Subasio. Il numero per i vostri vocali è il 348 075 8060.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi di Laura Pausini su Radio Subasio, e noi ci viviamo veramente appieno i nostri ascoltatori fantastici come Irene da Pistoia. Buongiorno Irene.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Hai questa voce bella, allegra, sorridente, Irene, come mai stai così bene?
2: Perché sto andando a lavorare dove si va a lavorare e ci si trova bene. Questo poi è il clima che si respira.
1: Giusto. È bello, quindi, insomma, è bellissimo quello che dici. Perché che lavoro fai?
2: Lavoro per una concessionaria di auto, diciamo.
1: Di auto, quindi tu vendi automobili?
2: Sì, diciamo, in un certo senso sì. Vendo appuntamenti per i venditori.
1: Marketing, ecco. Quindi diciamo.
2: Marketing, sì.
1: Bene,
2: sì,
1: bene, sì, bene. Sì. E quindi, insomma, vendere automobili significa anche un po' vendere sogni. Ecco, tu sei una, sì, effettivamente. Si, sì, sente dalla voce anche che sogna parecchio, secondo me, no?
2: Sì. Sì, mi piace sognare, anche magari se poi sogni, magari può darsi che rimangano nel cassetto. Però...
1: vabbè, quello per forza, mica tutti si possono avverare, sarebbe bello, ma purtroppo tutti no. Per esempio, qual è un sogno Irene che tu hai nel cassetto che ancora non si è avverato?
2: Un sogno che ancora non si è avverato, sposarmi.
1: Ah, non ti sei perché sposata?
2: Ho un compagno, quello sì, però...
1: Non te lo chiede?
2: Sì, sì, però me lo ha chiesto, sì.
1: E
2: sì,
1: tu gli hai,
2: sì,
1: detto di no?
2: No, sì, certo. Però diciamo, sai, come si dice, qui il fatto anche che si lavori, però i soldi non bastano mai.
1: Ho capito.
2: Non ci si arriva mai a...
1: Certo, perché poi il matrimonio costa se uno lo vuole fare in un certo modo, quello è il discorso,
2: certo,
1: giusto? Vabbè,
2: bravo,
1: ma si può fare anche una cerimonia più intima, Irene, no?
2: Uno,
1: il sogno lo realizza lo stesso, quindi...
2: Infatti sarà quello che poi si farà, perché tanto questo è quanto.
1: Ma perché poi quando si fa la lista, che si fa? Si dice questo, se invitiamo questo dobbiamo invitare anche quest'altro per,
2: sì,
1: forza, se non si offende,
2: sì,
1: è giusto?
2: Sì, almeno ci si toglie questo equivoco, questa cosa, questo disturbo.
1: Quindi
2: diciamo,
1: pochi invitati, cerimonia intima, veramente
2: ma
1: quelli
2: buoni,
1: più stretti, pochi ma buoni, dai. Allora, sì, dai, celebriamo sto matrimonio. Quando lo

0: facciamo?
1: Ma ancora la data non si sa.
0: Va bene, dai, che
1: non
0: scherzo.
1: Abbiamo parlato, ma non di date certe.
0: Ho capito, vabbè, quello però no. Insomma, è il tuo sogno nel cassetto e l'importante è che non diventi una la soluzione.
1: Ossessione.
0: Brava! Brava Irene. Una ossessione, la canzone di Kim. Me la canti un attimo, visto che sappiamo che sei anche, insomma, una canterina?
1: Intanto è Ossessione di Samurai Jack.
0: Brava.
1: Come un'ossessione stanotte.
0: Ma sei bravissima. Irene, grazie, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie mille a tutti voi, una buona giornata.
0: Ciao cara, ciao.
1: Arrivederci, ciao.
0: Eccolo qua, eccolo qua, Samurai J su Radio Subasio, Ossessione.

0: abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: 1, 2, 3.
1: Perché
5: 4,
1: fermarsi?
5: 5, 6.
1: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Nel 1973 Gigliola Cinquetti vince Canzonissima con una canzone che diventa anche un grande successo internazionale, Alle porte del sole.

0: Notti Blu, questa è la canzone di Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Oggi compleanno di Pac-Man, mitico videogioco, e allora vi ho chiesto se eravate campioni in qualche videogame in particolare, quelli però, diciamo vintage, quelli delle sale giochi.
1: Devo pensare al mio passato, ho 44 anni, sì. I videogiochi, mi viene in mente sicuramente la Sicilia, Alia, un paesino sperduto, e quando ci passavo l'estate praticamente la si passava in sala giochi, c'era solo quello in quel paesino, e passavo le giornate a giocare a Street Fighter. Me lo ricordo come se fosse ieri. Sì, campione, probabilmente il mio nome sarà rimasto segnato qualche anno nella classifica dei videogiochi. Street Fighter. Cosa mi hai fatto tornare in mente, caro? Alex da Roma.
0: Hai visto, Alex? Certe cose servono proprio a questo, insomma, a farci tornare in mente dei bei ricordi, in questo caso videogame. Io e mio figlio eravamo diventati campioni nel gioco di Bubble Bobble. Arrivavamo fino al 100° quadro, quando io non riuscivo a superare un ostacolo, prendeva in mano lui il joystick per andare avanti. Durava più di un'ora il gioco, però era una soddisfazione. E beh, era tutto lì. Grazie mille davvero per i vostri messaggi, amici. Si gioca anche con LDA e H7.

lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Lo Venditti su Radio Subasio è veramente un segreto anche per me, perché non me l'ha voluto dire oggi l'argomento.
1: Tu non hai segreti per me, io ho segreti per te. Uno, il tema di oggi.
0: Ecco, sentiamolo. Ciao Pozzo, innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Avrai fatto caso negli ultimi giorni queste file intorno a negozi che vendono orologi per far proprio un orologio che pare sia diventato già cult. Uno di quegli orologi che non costano molto e che fanno tendenza. Beh, questa moda è una delle tante per cui ci sono tantissimi giovani, e non solo, che sono disposti a fare file chilometriche anche per giorni pur di accaparrarsi l'oggetto dei propri
0: una volta magari andavi ad addormentarti lì sulla strada e la mattina dopo
1: fa,
0: però adesso
1: fa.
0: Addirittura per giorni.
1: E poi noi per contro ci sorprendiamo perché tutto questo attaccamento per queste attese, se fosse esteso anche ad altri ambiti, forse l'Italia e il mondo andrebbe meglio.
0: È vero.
1: Detto questo, però, a me interesserebbe non tanto l'orologio, ma quanto siamo tutti disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito. Infatti oggi parleremo del piacere della conquista. C'è chi conquista per conquistare, ovvero per il piacere di provare a conquistare, poi una volta conquistato
0: diciamo
1: persona,
0: che non dico che scade però.
1: E c'è invece chi idealizza un oggetto, una persona, e comunque prova nel tempo a dispetto dei risultati. Ecco, quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui l'avete fatto e magari avete anche portato a casa l'oggetto della vostra conquista? Ne parleremo come ogni giorno al 348 075 8060.
0: Quanto mi piace l'argomento di oggi, guarda, io penso che sentiremo delle belle storie.
1: E allora lasciatevi conquistare.
0: Ecco, e magari vincerete anche un viaggio a New York, chi lo sa.

0: Wherever you will go, the calling su Radio Subasio. Ci salutiamo così, vi aspetto lunedì mattina come sempre tutti in piedi alle 7. Adesso arriva il posto ad accompagnarvi per le prossime 3 ore. Buon fine settimana da Gianluca Giurato. C'è l'informazione breaking news di TGCom 24 alle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. La Procura di Roma acquisirà il video condiviso dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto il presidente ucraino sui social. Rinviato il test della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX progettato per le future missioni sulla Luna e su Marte. Alla base di Boca Chica in Texas, un problema tecnico ha fermato il conto alla rovescia a 40 secondi dal via, dopo 3 interruzioni e 1 ora di attesa. Elon Musk ci riproverà domani. Calcio, comincia questa sera l'ultima giornata di campionato con l'anticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Oggi anche la 13ª tappa del Giro d'Italia, la Alessandria Verbania, lunga 189 chilometri con un dislivello di 1400 metri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa, mero bel mestiere?
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati amici di Subasio dal Pozzo, con voi fino alle 13 in questo venerdì numero 22 di maggio 2026. Cominciamo molto bene con un'atmosfera decisamente mediterranea grazie a Manco.

Mediterraneo Mango, se vi è venuta voglia di mare d'estate, ci sta. Le atmosfere create da Mango magistralmente in questo successo di ormai molti anni fa, era il 92, sono davvero inconfondibili e straordinari. Buongiorno, ben trovati in questo ultimo giorno della settimana normale, ovvero lavorativa, ma poi c'è chi si muove il sabato, chi la domenica, il venerdì è sempre la soglia di un weekend che porta attese, aspettative, voglia di conquistare spazi al sole. Ecco appunto, conquistare. Oggi ci occupiamo proprio della parola conquista, che porta con sé un certo piacere. Per esempio, passare tutta la notte sotto la pioggia per entrare nel negozio e per portarsi a casa un orologio in edizione limitata tra i primi. Ecco, è quello che è accaduto in alcune città, una in particolare d'Italia, situazione documentata da tanti servizi anche in televisione, che ci hanno restituito numeri importanti di persone, soprattutto giovani, che hanno aspettato ore, se non giorni, proprio per accaparrarsi l'oggetto dei loro desideri. Già, ma il piacere della conquista, prescindendo dall'orologio in questione, è qualcosa che si modula anche in tante altre direzioni. E allora oggi vorrei chiedervi: quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito? Quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto? Oppure sono dinamiche lontanissime da voi che non vi toccano minimamente? Ne parleremo come ogni mattina, anche oggi, al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va a Angela, che ci ascolta e ci saluta da Verona. Buongiorno a te, Angela, e buon ascolto a tutti, anche con la nuova di Gaia.

Cercami Renato Zero. Quando ci cercate ci trovate sempre, a noi di Subasio. Questa mattina a parlare di piacere della conquista. Tutta la notte sotto la pioggia per entrare nel negozio e per portarsi a casa un orologio in edizione limitata. È accaduto a Verona e le testimonianze degli acquirenti sono state fedelmente riportate dalla stampa. Nonostante gli occhi cerchiati dal sonno, a prevalere è stato l'orgoglio di stringere in mano un vero trofeo. La nuova collezione Limited Edition, frutto di una collaborazione fra Swatch e il colosso dell'alta orologeria Audemars Piguet, e la felicità di poterlo indossare e regalare. Questo pocket watch da 400 euro senza cinturino, che reinterpreta mostri sacri dell'orologeria da oltre 50.000 euro, regala una specie di esclusività accessibile che giustifica per molti il sottoporsi a una prova di resistenza psicofisica di questa portata. È la prima volta che osserviamo questi fenomeni? No, avviene per esempio al lancio di un nuovo modello di smartphone, ma in tante altre condizioni e circostanze. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso il piacere di conquistare quell'oggetto che abbiamo a volte anche idealizzato o, attenzione, quella persona, insomma, supera anche il buon senso, o almeno sembra superare il buon senso. Detto questo, quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito? Quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto? Oppure sono dinamiche molto lontane da voi che non vi toccano minimamente? Parleremo oggi con voi del piacere della conquista al 348 075 80 60.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: La scelta giusta è il futuro.
1: Fileni.

0: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Ci sarà poesia tra Uelo e Anna Tatangelo? Beh, stando al titolo di questa proposta in coppia, sembrerebbe di sì. E dimostra anche di funzionare. È Notte Poetica.

0: Run to you, Bryan Adams. Fino a questo punto della nostra mattina, la sua grinta in questa, ma anche in tante altre proposte di questi molti anni di attività. Questa è Radio Subasia, con voi Stefano Pozzovivo fino alle 13. A questo punto della mattina ritroviamo anche Olly e Julie in questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
2: 075 80 60
1: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

come nelle favole Vasco Rossi. Questa mattina qui su Radio Subasio parliamo di, beh, piacere della conquista. Quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito? E quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto? Oppure sono dinamiche molto lontane da voi che non vi toccano minimamente? Di piacere della conquista, se c'è stato, al 348 075 8060.

0: La cura per me, Giorgia, Radio Subasio, ora l'informazione è quella delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. La Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori, una decina di chilometri di coda per un incidente tra il Bivio a 6 e Orcofeglino in direzione della Francia. Code per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Il traffico è congestionato nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Un incidente causa rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Lavori e rallentamenti sulla statale 16 Adriatica tra Villa De Lilla e la variante di Torre a Mare in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso.
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: In ogni casa vivono 1000 passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
0: Il classico che suoniamo in questa collection delle 11 fa parte di un album tra i più importanti degli Earth, Wind & Fire, datato 1977. La canzone è

0: Emma e Radio Subasio in vostra compagnia, come il pozzo fino alle 13, oggi a parlare di piacere della conquista, che sia un oggetto, che sia una persona, il piacere che dona il provare anche solo a conquistare, pare che sia davvero unico. Siamo partiti dal caso della fila enorme sotto la pioggia di notte per entrare in un negozio e per portarsi a casa un orologio in edizione limitata, situazione di cui si sono riempite un po' le cronache degli ultimi giorni, e per chiedervi quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito, e quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto.
1: Francesco da Roma. E una matta del genere, ma non per un iPhone o per un orologio, l'ho fatta quando uscì il settimo libro di Harry Potter, che le librerie aprirono a mezzanotte proprio per il lancio del libro, e in un paio di ore ero già arrivato a metà libro appena comprato.
0: Passione per le saghe. Beh, quella di Harry Potter è stata una passione importante, condivisa da milioni di fan in giro per il mondo. E voi? 348 075 80 60.

0: Adriano Celentano, già per conquistarti, aggiungerei io. Perché oggi ci stiamo occupando proprio del piacere della conquista, che sia un oggetto ambito, che sia una persona. E quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito? È la domanda che vi ho posto oggi. Quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto? Ma poi, sono dinamiche molto lontane da voi che non vi toccano minimamente? È interessante scoprire l'aspetto più interessante appunto della conquista, cioè il piacere anche di provarci solo.
1: Sono Tiziana. Beh, la cosa non mi lascia per niente esterrefatta, anche perché io ho 60 anni e ricordo negli anni 80 quando ci fu il boom dei camperos, anche noi abbiamo fatto le code per accaparrarci un paio di camperos di una famosa marca.
0: Beh, ogni era, ogni età, ogni momento storico ha dei oggetti che diventano cult e per i quali si farebbero cose pazze.
2: Lele da Città di Castello. Io ho fatto i salti mortali per cercare a gennaio di recuperare il rapporto con la madre di mia figlia e per fortuna mi sono accorto che alla fin fine non ne valeva la pena, però ho lottato e ce l'ho messa tutta. Non rimpiango nulla, però sicuramente avrei fatto molto meno, col senno di poi avrei donato molto meno me stesso.
0: Qui in questo caso però si tratta più che di conquista, di riconquista. E voi? 348 075 8060.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Che affa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Heard the Days Night, The Beatles ci hanno riportato indietro fino al 1964. Sono passati un po' di anni? 62? Ma più o meno, non facciamo di conto. Invece facciamo di conto e contiamo sul vostro punto di vista e sulle vostre esperienze rispetto al tema di oggi, che è il piacere della conquista. Già, vi ho chiesto quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa o qualcuno di particolarmente ambito. A Verona qualche giorno fa si sono ritrovati tantissimi ragazzi, e non solo, per entrare nel negozio tutta la notte sotto la pioggia e portarsi a casa un orologio in edizione limitata. E voi, quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto e per cosa o per chi?
1: Mirko di Cincello Balsamo, ultima mia fila a Milano il 1° maggio per ritirare la rivista Runaway del film famoso Il Diavolo Veste Prada 2. Motivo? Il divertimento di fare anche amicizie in fila e posso dire un qualcosa molto limitato, perché ce ne sono 5.000 in giro in tutto il mondo.
0: Posso essere sincero, più che l'aspetto del pezzo da collezione mi è piaciuta l'idea di questo nostro ascoltatore di fare amicizia in fila. È un aspetto sociale che mi sfuggiva.
2: Danilo da Fontenuova, abbiamo la memoria corta, visto che fino a qualche tempo fa si facevano file interminabili per le prime uscite di un film, o piuttosto per i biglietti di un concerto, o ancora peggio per scegliere la chiesa del matrimonio, dove facevi file di 2-3 giorni per poter essere quello che la prenotava nel prossimo decennio.
0: File per i concerti va bene, file per il cinema va bene, ma questa delle chiese francamente mi sfuggiva.
3: Stefano da Roma, maggio 87, Stadio Flaminio, 48 ore in tenda lì fuori per il concerto di Michael Jackson. Va bene, l'attesa è stata premiata, perché poi ero praticamente 5 metri sotto il palco, quindi mi sono goduto lo spettacolo indimenticabile.
0: Direi che per come è andata la storia e per il personaggio ne è valsa davvero la pena. E voi? 348 075 8060.

0: campione dei campioni. È il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più

partecipare a Radio Subasio Music Club con Salda Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Riccardo Cocciante, Paola Turci, Radio Subasio, con voi il pozzo fino alle 13, a parlare questa mattina di conquista, anzi, del piacere della conquista. Vi ho chiesto quanto siete disposti a soffrire per conquistare qualcosa a qualcuno di particolarmente ambito. Siamo partiti dal caso di Verona, dove per un orologio in edizione limitata si è creata una fila di notte e anche sotto la pioggia pur di accaparrarsi quell'esemplare in pochi, perché i numeri erano veramente limitati. E allora vi ho chiesto, sulla scorta di quella notizia, avete mai sofferto per conquistare qualcosa o qualcuno? Quante volte vi è capitato di farlo e qual è l'ultima volta in cui lo avete fatto? Oppure sono dinamiche che non vi appartengono?
1: Sono Caterina da San Felice Circeo. Altro che fare le file di notte per accapararmi un orologio o quant'altro. In mio paese natale, in Polonia, durante embargo, durante comunismo, si facevano le file veramente la notte per comprare i beni necessari di prima urgenza, per pane, per latte o quant'altro.
0: Forse sarebbe il caso di ricordarlo un po' di più, di alcuni trascorsi storici. Certo, ci sono momenti diversi e priorità diverse.
2: Sono Massimo di Scandicci. Vabbè, di conquiste ce ne sono tante da raccontare, però l'ultima è di quest'anno. Io ho 56 anni e fin da piccolo faccio sci e anche l'alpinismo, sci abbastanza estremo. Avevo programmato da una vita di sciare su Orsigna, la mia valle, un paesino delle montagne pistoiesi con un dislivello di 700 metri, e finalmente è riuscito ad andare in porto, perché spesso ultimamente la neve non c'è, bassa, perché non si parte da circa da 850-900 e si arriva a 1600, e ce l'ho fatta sciare nella mia valle. È chiaramente una valle senza impianti di risalita, è stupendo, meraviglioso, una bella conquista che la sto curando da una vita, una bella storia, ecco.
0: Che belle le conquiste personali, che sono sfide con se stessi.
3: Sono Tina da Lucca. Io neanche morta farei una fila per nessuna cosa al mondo. Infatti io faccio tutto su prenotazione, perché odio fare le file. Ma una delle poche volte che ho fatto una mega fila di 5-6 ore è qualche anno fa per mia figlia, che adorava all'epoca, era piccola, Benji e Fede. Abbiamo fatto un film a coppie. 5-6 ore in fila, sotto un caldo allucinante, per fare questa benedetta foto e stringersi a Benji e Fede. Che si fa per i figli?
0: Che si fa per i figli, come darti torto?
4: Maggio 1988, concerto dei Pink Floyd a Modena. Un vero spettacolo, ma un vero sfinimento alla fine della giornata, non ne potevo più. Però ti rimangono sempre nel cuore queste cose. Sono Graziella da Castiglione Fiorentino, Arezzo.
0: Ma vuoi mettere cose da poter raccontare ai propri nipoti?
5: Sono Angela da Gallicano. Oggi parlate delle conquiste. Tu pensa un po' se uno fa una fatica a conquistare, e poi quando ci riesci te trovi davanti a un calesse. Proprio vero, pensavo che fosse amore e invece era un calesse.
0: Beh, al piacere della conquista poi può corrispondere il dispiacere della scoperta. Comunque chiudo con un pensiero di Benjamin Franklin, che diceva: l'energia e la persistenza conquistano tutte le cose.

0: Mattini, ora torna l'informazione qui su Radio Subasio con le breaking news di TGCom 24, sono quelle delle 12.
1: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. I racconti scioccanti degli attivisti italiani della flotilla rientrati ieri sera a Roma e a Milano. Botte, umiliazioni, molestie, in ginocchio per ore senza acqua. Il servizio penitenziario israeliano fa sapere di aver agito secondo procedure per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il leader della NATO Rutte plaude la decisione di Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. In arrivo alla ministeriale esteri in Svezia, l'ex premier olandese ha ribadito che l'alleanza punta a una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato, che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 chilometri da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Situazione meteo dominata dalla presenza dell'alta pressione. Questo significa che nelle prossime ore splenderà il sole in gran parte d'Italia. Un po' di nuvole, comunque in generale innocue, solo sulle zone montuose del paese. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime al di sopra della norma, centro-nord e in Sardegna, con valori praticamente estivi, soprattutto nelle regioni settentrionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
10: Chuck, motore, azione!
11: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate.
18: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Hyper Market aderenti. Carrefour.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Con questa canzone Eros Ramazzotti partecipò nel 1984 al Festival di Sanremo e vinse nella categoria Nuove Proposte. Rimane un suo caposaldo, è Terra Promessa.

tappeto di fragole, Radio Subasio. Siamo entrati nell'ultima ora insieme, che come sempre porta con sé tanti successi tra passato, presente e futuro imminente, come sempre ricordo. E poi ci sono anche altri appuntamenti, ma questi li scopriremo più avanti insieme. Intanto Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

amici, siamo pazzi di voi in ogni momento della giornata e quando è possibile vi diamo spazio praticamente sempre, per esempio a questo punto della nostra mattina con i saluti arretrati che sono in realtà pretesti e belle buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Anna che ci ascolta e ci saluta dalla provincia di Belluno, Angela che ci ascolta e ci saluta da Modena, poi ci sono anche degli extra come Romina e Cristian di Iesi che questa mattina sono venuti a farci visita nei nostri studi e un saluto speciale anche per loro e ultima non ultima Barbara che ci ascolta e ci saluta da Palermo, per tutti gli animali notturni di Malika Yann.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Cristiano Malgioglio, davvero un personaggio poliedrico che ha voglia di incendiare l'estate con una nuova proposta. Si intitola Amore di

74-75 The Connells, Radio Subasio. Tra pochissimo sveleremo il tema della pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e lo faremo come sempre con chi vi condurrà in quel momento della giornata, cioè con Leonardo Fabrizi. Ma nel frattempo, con Se t'innamori muori, c'è anche Noemi.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff,

0: Se dovessi riscrivere cosa resterà degli anni 80 oggi, ma negli anni 2000, cosa metteresti nel testo?
1: Scrivere oggi una canzone di un decennio, no? Di quest'ultimo decennio, sicuramente non sarebbe una canzone gioiosa, con delle prospettive di futuro bellissime. Però io amo il lieto fine, no? E chissà che riuscirei a trovare qualcosa di un lieto fine anche nonostante tutto.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Puro amore, zucchero, sugar, Fornaciari, come la sta?
1: Viva l'amore!
0: Sempre, sempre, sempre vivo l'amore per tante cose. Ci sono cose, come ricordavamo questa mattina, col piacere della scoperta e della conquista. E poi ci sono anche situazioni tipo benessere.
1: Sì.
0: C'è chi ama fare molta attività fisica.
1: Dove vuoi arrivare, Stefano Pozzovivo?
0: Beh, il tema di oggi, evidente.
1: Okay, perché l'attività fisica è importante, lo diciamo da sempre.
0: Poi posso dire che con questa temperatura si vede sempre più gente intenta a mettere da parte calorie per sfogarsi in altra maniera o comunque a rimettersi in forma dopo un inverno grasso.
1: Sai, la prova costume è dietro l'angolo.
0: Certo, certo. Infatti oggi si parlerà proprio di fitness, perché sai, c'è questa, e questo è vero, cioè, ho collaudato, io ci ho provato un paio di volte ma non ci sono riuscito, ad anteporre il fitness all'inizio della giornata.
1: Ok.
0: Quindi ad alzarsi un po' prima.
1: Sì, mezz'oretta prima.
0: Ecco.
1: È sufficiente.
0: A fare le proprie abluzioni, le propri esercizi e poi avviare alla giornata. Beato chi, non chi ci crede, chi ci
1: riesce.
0: Ci riesce.
1: Esatto. Lo so, perché poi la scienza dice che fare attività fisica di buon mattino è ancora più salutare.
0: Certo, fa bene, poi vuoi mettere lo sprint?
1: Certo.
0: A parole, secondo me.
1: Quando
0: però
1: vai a correre con un occhio aperto e uno chiuso.
0: Vabbè, ti svegli. E allora la domanda di oggi è proprio questo. Siete tipi da fitness la mattina, la sera o quando potete?
1: O non lo siete proprio.
0: E c'è un orario preciso in cui riuscite a fare sport? Per esempio con l'estate uno dovrebbe evitare le ore di maggior caldo.
1: Certo, ecco. questo sì.
0: Insomma, è interessante.
1: Alle 6 del mattino.
0: Tu ne fai, vero?
1: Sì, alle 6 del
0: mattino. Sera?
1: No, al mattino presto.
0: Che uomo. L'ho sempre detto. Vogliamo ricordare il numero.
1: Ma certo, 348 075 8060. Non ho bisogno di capire.

0: Live Your Life, mica i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a lunedì, come sempre a partire dalle 10. Vi auguro un serenissimo weekend con il nostro sottofondo musicale. Torna il nostro pomeriggio, ma prima ancora l'informazione con un nuovo aggiornamento, quello delle 13. E come ogni giorno, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nuova indagine a carico dell'ex principe Andrea. La polizia inglese sta investigando su presunti reati sessuali nella residenza reale. A far scattare le verifiche la denuncia ai media di una donna che sarà sentita. L'ex duca di York è già nel mirino della giustizia per i suoi rapporti con Epstein. Dalla ministeriale NATO in Svezia parla il segretario di Stato americano Rubio. Con l'Iran si sono registrati lievi progressi, ma i pedaggi a Hormuz sono inaccettabili, dice. Poi striglia gli alleati. Trump è molto deluso. Il vertice di luglio ad Ankara sarà il più importante di sempre. Intanto gli Stati Uniti preparano lo schieramento di 5.000 militari in Polonia. Il segretario della NATO Rutte plaude alla decisione dopo che negli ultimi giorni Washington ha annunciato la riduzione delle brigate operative in Europa. Lavoriamo a una minore dipendenza, ha detto l'ex premier olandese. Mentre aumentano le testimonianze di violenze e abusi delle autorità israeliane sugli attivisti della flottiglia, Tajani tira dritto sul ministro Ben-Gvir. Sto già parlando con tutti i colleghi europei perché si possano infliggere sanzioni in tempi rapidi, dice il titolare della Farnesina. Oggi salutiamo un genio con queste parole. Slow Food dà l'addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto nella notte nella sua bra nel Cuneese. Giornalista e gastronomo, aveva 76 anni, lascia un grande vuoto, ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo, il ricordo di Mattarella. Calcio al via stasera, l'ultima giornata di Serie A, alle 20:45 fischio d'inizio per Fiorentina-Atalanta. Giro d'Italia inizia la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autostrada crea code tra il bivio A1 variante Sasso Marconi in direzione Milano. Sulla stessa autostrada ci sono rallentamenti dovuti al traffico sul bivio per la 14 Bologna-Taranto viaggiando verso Napoli. Sempre per traffico, code a tratti sulla 4 Torino-Trieste tra il nodo di Pero e Milano Est. Per lavori, coda di 6 km sulla 12 tra Genova Nervi e Chiavari in direzione Rosignano. E sulla A14 nei tratti Roseto degli Abruzzi Pescara Nord e tra Pescara Nord e il bivio per la 25 verso Taranto. Infine sulla statale 3B Tiberina E45 è stata chiusa una corsia a causa di un veicolo in avaria all'incrocio quarto in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury.
7: E teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
14: Le 13 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo 22 maggio 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, The Show Must Go On, per voi i Queen.

Grande, anzi grandissimo classico dei Queen, 1991, canzone scritta principalmente da Brian May e racconta lo sforzo di Freddie, che continua a esibirsi nonostante si avvicini alla fine della sua esistenza. Un grande classico davvero, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, chi è al lavoro, chi è in movimento, chi si sta prendendo giustamente un momentino di pausa. Oggi si parla di attività fisica e vi chiedo se siete tipi da fitness alla mattina, alla sera o quando potete. Naturalmente c'è un orario preciso in cui riuscite a fare sport, oppure lo fate, se lo fate, quando capita. Poi tra poco argomenterò il tutto. Nel frattempo però ricordo il contatto WhatsApp Telegram se volete interagire con noi, 348 075 80 60. Buon vento Giovanotti e Alfa.

dare tutto all'aria. Meglio allenarsi la mattina o la sera? Che dilemma, mamma mia, no? Perché fino a questo momento credevamo che, a prescindere dall'orario, la cosa veramente importante fosse essere costanti nell'attività fisica, no? Ma dati alla mano, uno studio ha scoperto che l'esercizio fisico di buon'ora, in particolare tra le 7 e le 8, sia associato a una minore incidenza di malattie cardiache e metaboliche. Quindi, se lo dice la scienza, tranquilli. Chiaramente, hanno precisato gli esperti, lo studio mostra soltanto un'associazione tra allenamento mattutino e migliore salute cardiaca, no? E non indicano se l'abitudine di fare esercizio fisico al mattino presto sia la causa del miglioramento in generale della salute. In ogni caso, chi vuole ottenere il massimo per la sua salute farà bene a puntare la sveglia, ok? Detto questo, siete tipi da fitness alla mattina, alla sera o quando potete? C'è un orario preciso in cui riuscite a fare sport o lo fate semplicemente quando capita? 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali.

0: Ho messo via Luciano Ligabue, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo iniziata da pochissimo, ricordo il contatto WhatsApp Telegram che vi consente di interagire con noi, 348 075 80 60. Anna di Salerno dice: preferibilmente amo correre la mattina presto per impegni familiari, non sempre è possibile, quindi mi alleno quando ho tempo. Allora, l'esercizio fisico di buon'ora in particolare tra le 7 e le 8 è associato a una minore incidenza di malattie cardiache e metaboliche. Allora, per questo vi chiedo: siete tipi da fitness alla mattina, alla sera o quando potete? C'è un orario preciso in cui riuscite a fare sport o lo fate quando capita? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Fasio, buongiorno. Sì, io tutte le mattine mi alzo un'ora prima rispetto all'orario in cui dovrei alzarmi, poi faccio mezz'ora, almeno 40 minuti di esercizi, faccio una bella doccia e poi faccio una colazione salutare e niente, poi suono la sveglia e mi sveglio, mi alzo e vado di corsa al lavoro. Un bacio a tutti da Fabiana da Roma.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: questo è il prodotto del 1998 di George Michael, Outside. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla di sport e, come dicevamo, l'esercizio fisico tipo un'ora, in particolare tra le 7 e le 8, è associato ad una minore incidenza di malattie cardiache e metaboliche. Lo dice la scienza, naturalmente, ed è per questo che vi chiedo: siete tipi da fitness la mattina, la sera o magari quando potete? C'è un orario preciso in cui riuscite a fare sport o lo fate quando capita? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno, io non sarei sportiva, ma mi alzo talmente presto la mattina che ottimizzo appunto il tempo facendo cosa? Facendo ginnastica, i miei esercizi. Comunque ho cominciato ad avere una certa età, che è bene tenersi un po' in forma, non lasciarsi andare, che non è tanto per estetica, ma perché no, anche e soprattutto per la salute. Quindi la mattina presto sicuramente approfitto, e se no, quando capita, qualche minuto durante la giornata, senza andare in palestra, che non ho tempo, non ho voglia, faccio a casa direttamente, nella mia comodità.
2: Sono Luisa da Narni. Io vi dico che la palestra la mattina è eccezionale, solamente la mattina si riesce a fare bene gli esercizi, secondo me, perché io dopo pranzo non potrei mai e poi mai. E poi si rende molto di più la mattina, io sono più fresca, riposata e riesco veramente a fare un sacco di cose la mattina. Dopo pranzo ne faccio altre, ma molto più soft. Ciao ragazzi.
3: Sono Giovanni di Iesi, vado tutte le mattine, tutte, nessuna esclusa, è una rogna che ho, dalle 6 alle 7:20 e poi doccia e al lavoro, carico. Cerco di fare proselitismo per questo, perché è veramente forte, anche l'impegno per alzarsi, per carità, però diciamo che il rapporto costi-benefici è straordinario.

lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Descrizione di un attimo, Tiro Mancino, un loro classico. Siete sulla Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se siete tipi da fitness la mattina, la sera o quando potete, se c'è un orario preciso in cui riuscite a fare sport o magari lo fate soltanto quando vi capita. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Come sempre lo sapete, chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Mauro da Macerata e volevo condividere la mia esperienza. Metto l'attività sportiva come punto saldo della settimana, anzi in più appuntamenti. Riesco molto meglio alla mattina, sia perché fisicamente non ho problemi a svegliarmi sul presto, sia perché mi fa sentire veramente bene. Porto a casa il compitino del giorno e mi sento comunque di aver dedicato del tempo a me stesso, e questo mi fa stare sia bene fisicamente che a livello, diciamo, psicologico. Vi ringrazio, direi la mattina ha sempre l'oro in bocca. Buona giornata.
2: Eleonora da Fiuggi, buongiorno. Per quello che riguarda l'attività fisica, al momento purtroppo per problemi di salute e fisici non posso al momento farlo, ma devo dire che l'ho fatto sempre la sera, mi ha giovato molto, mi ha fatto bene alla mente e al corpo, e peraltro dicono quasi tutti che la sera non si fa perché ti carica. Non è vero, a me ha sempre rilassato tantissimo e fatto sentire veramente, veramente bene. Buona giornata! E poi la mattina comunque non potrei farlo, mi alzo alle 4:30 per andare al lavoro. Alzarmi ancora prima per fare ginnastica, non so quanto mi farebbe bene al cuore.

0: Breaking News di TGCOM 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Helsingborg in Svezia, alla riunione dei ministri degli esteri della NATO, il segretario di Stato americano Rubio ammonisce: Trump è molto deluso dagli alleati. Il segretario generale Rutte rassicura: ridurremo la dipendenza da Washington. E Tajani conferma: pronti a raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza, ma in Europa serve flessibilità sull'energia. L'Ucraina al contrattacco dopo il raid contro una base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Con un centinaio tra morti e feriti, un drone centra un collegio nel Luhansk. Almeno 4 vittime e 35 feriti. Il Cremlino accusa: era pieno di adolescenti. Crimine mostruoso. La portaerei americana USS Nimitz nei Caraibi, mentre sale la tensione tra Washington e Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro. L'Havana teme un'operazione in stile Venezuela. Intanto, secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Reati sessuali nella residenza reale è l'ipotesi degli investigatori inglesi che hanno aperto una nuova indagine sull'ex principe Andrea, già nel mirino della giustizia per i suoi rapporti con il finanziere pedofilo Epstein. La polizia invita tutte le possibili vittime a farsi avanti e testimoniare. Sto parlando con i colleghi europei per infliggere sanzioni a Ben-Gvir in tempi rapidi, così Tajani, mentre aumentano le testimonianze di violenze da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti della flottiglia. Una quarantina in ospedale a Istanbul dopo il rilascio, tra loro anche un italiano. Oggi salutiamo un genio. Con queste parole Slow Food dice addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto nella notte a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni. Lascia un grande vuoto, ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo, il ricordo del presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 si registrano code allo svincolo Bologna Interporto a causa di un incidente. Un altro incidente viene segnalato sulla 14 Adriatica tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Per un altro incidente già risolto sulla 24 Roma Teramo ci sono ancora incolonnamenti tra Vicovaro Mandele e Carsolio Ricola. Code a tratti sull'autostole per traffico tra il bivio A1 variante Sasso Marconi verso Milano e tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Infine, sulla statale 578 Salto Cicolana, traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Grotti in direzione Rieti, statale 4 Salaria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: È permesso?
9: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
14: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte, Cistiset Forte!
20: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
21: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: Le 14 da 6 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 e per voi un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'.

Broken di Elisa, per molti è iniziata adesso la pausa, qualcun altro invece sta per tornare al lavoro, e allora il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saluto chi si è messo comunque in contatto con noi in questo preciso istante. Alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati.

Ormai è diventato un grande classico, poi un inno davvero all'identità condivisa, no? Anche perché insomma le persone amate rimangono legate a noi a livello biologico e spirituale in ogni atomo proprio della nostra stessa esistenza. In negrita su Subasio, ancora ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme sino alle 17 e alle 15 arriva anche il jukebox. Fulminacci, maledetto me.

0: sia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Dai che arrivano le 15 e quindi apri i battenti jukebox, prenotate adesso la canzone che volete ascoltare tra le 15 e le 16. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Flamenco Paranoia, l'ultimo di Samurai Jay.

0: Davvero siamo tutti affezionati a questa canzone e nello specifico anche alle Spice Girls, ma nonostante sia una delle più famose della band, beh, Stop detiene anche un primato negativo addirittura, cioè nella storia del gruppo, è stato l'unico singolo del quintetto originale a non raggiungere in pratica il numero uno della classifica del Regno Unito, chissà per quale motivo. Vabbè, in quanto pare questa è la storia che riguarda appunto questo brano ormai diventato anche iconico. Siete su Radio Subasio, i nostri anni, per voi Tommaso Paradiso.
1: Eravamo

Fabio, dai che ci siamo, tra pochissimi minuti apri i battenti il jukebox, se volete prenotare già da adesso quella canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi, non dovete far altro che inoltrare il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, scritto vocale, ma è fondamentale che specifichiate sempre il vostro nome, il titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se poi volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. A Bra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata di Serie alle 20:45 Fiorentina-Atalanta. Ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafoglio. E al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Inizia Jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60 per raggiungerci e inoltrare i vostri messaggi, saluti e richieste su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali naturalmente, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Sono Corrado da Civitella del Lago e vorrei la canzone Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. E la vorrei dedicare al mio fratellone Alberto che sta tornando al proprio paese. Ciao.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. Mi sento una...

0: E beh, oggi è venerdì, tanti sono in viaggio, magari stanno tornando al proprio paese. Dai, 348 075 80 60 se volete prenotare adesso la canzone che poi ascolterete nei prossimi minuti. Specificate il vostro nome, titolo della canzone e anche la città dalla quale ci seguite. E a proposito, sentiamo chi è?
1: Ciao Radio Sottotitoli. Ciao. Sono Ilaria da Roma. Vorrei ascoltare L'unica cosa che resta di Malika e Pacifico.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

pinguini tattici nucleari, siete su Radio Subasio, questo è il jukebox, avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi anche adesso al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare e ringraziare Emanuela di Macerata, ha scelto lei la canzone dei pinguini, e poi 75 80 60. A proposito, devo salutare e ringraziare Emanuela di Macerata, ha scelto lei la canzone dei pinguini e

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ecco, questo è il modo più semplice, diretto ed efficace per partecipare alla Voice Box all'interno del jukebox di Radio Subasio. Se voi volete prenotare la vostra canzone attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Rossana da Velletri.
1: Ciao.
2: Vorrei ascoltare la canzone di Giorgia, La cura per me.
1: Okay.
2: Un saluto
1: No, va benissimo così, grazie, ciao Giorgia. Dentro la mano.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: 1, 2, 3,
8: perché
7: 4,
8: fermarsi?
7: 5, 6.
8: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
9: Carrefour.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Claudio Subasio, Emilio, il viaggio di ritorno, Genova e Caiamari. Potrei ascoltare la canzone di Tiziano Ferro, potremmo ritornare. Grazie Subasio.
14: Ogni preghiera è una promessa a Dio, che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

Potremmo ritornare, Tiziano Ferro, dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348-075-8060 con tanto di richiesta naturalmente. Andrea da Comi, un saluto a te, e poi Antonio che ci segue invece da Eboli. Ciao Antonio, grazie, ci arriva il buon pomeriggio, ma bello caldo, da parte di Rosario e Valentina in viaggio direzione Calabria. Ciao, buon viaggio ragazzi. E poi vedo il messaggio invece di Paola che ci segue dalla capitale, dice: vorrei tanto ringraziare il mio amore Adriano per questi 23 mesi meravigliosi passati insieme, se è possibile regalateci anche una canzone, grazie per ogni singolo giorno insieme, un ti amo grande così, ha scritto, complimenti, ciao e un abbraccio da parte nostra. E poi c'è il messaggio invece firmato da Daniele che saluta Raffaele, dice: ci terrei particolarmente e vorrei ascoltare una canzone, se è possibile, ha scelto proprio questa di Prince, Purple Rain. I never meant to-

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Io sono Basio, sono Stella D'Aspello e vorrei ascoltare Voci Clandestine di LDA e di H7.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao, sono Simonetta di Roma e sto tornando dal lavoro. Potreste dedicarmi una canzone? Grazie per farmi sempre compagnia.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Ole, cabana di Rama, siete sulla di Subasio, questo è il jukebox, saluto un po' di amici che hanno inviato messaggi, ma sì, Vittoria, ciao Vitto, grazie per il messaggio che ha inviato al 348-075-8060 e poi devo salutare anche Luigi che ci segue da Napoli, ciao. Altro messaggio invece è firmato da Sofia per Michele, dice un giorno tutto questo passerà, dai, e in fondo c'è un filo rosso che ci unisce, ma certo, ci mancherebbe. Ciao Leo, ciao Sabri e poi Alessandra che ci segue dalla capitale, un saluto anche a te, Rita, sempre da Roma, oggi è il mio onomastico e vorrei quindi una canzone nel jukebox di oggi. Intanto ti faccio tanti auguri, saluto anche Aurora e poi c'è il messaggio di, vediamo, sono Giovanna, vorrei tanto ascoltare una canzone, salutare me, ti saluti e tutte le donne che vorranno riconoscersi nei vari concetti che ci rappresentano. Poi devo salutare anche Aurora di Firenze, in viaggio, sta tornando a casa con la mamma e quindi vi auguriamo buon viaggio. Marica, Alessia, Ida e Nadia di Latina, ciao e buon lavoro. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima ed è firmato, vediamo, da Emanuele di Barletta, dice vorrei tanto ascoltare questa canzone nel jukebox di oggi.

Gente di mare, che voglia di mare di salsedine, mamma mia, dai che ci siamo quasi, eh. Devo salutare Gigi il Bello, il pasticcere di Ercolano, vorrei dedicare una canzone a Manuela, se è possibile nel jukebox di oggi. E devo salutare anche Monica, ciao Monica, grazie per il messaggio, e poi vedo quello di Claudia che invece ci segue da Perugia, ciao Claudia. E altro messaggio di Andrea di Firenze, ciao Andrea, buono studio, a proposito, Matteo di Milano, e ancora il messaggio firmato invece da Sofia per Michele. Già letto se non sbaglio. E poi c'è invece quello legato alla prossima, se non sbaglio è quello di Alessandro e Federica, ma ce n'è anche uno invece che ci arriva direttamente da, lo recupero, tranquilli, eccolo qua, Gianluca da Canepina. Vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, per i nostri 16 anni di matrimonio. Messaggio per Mariella, un bacio enorme, e noi naturalmente vi facciamo tantissimi auguri.

0: sì.
1: E siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Saluto Cristina di Livorno, dice: fate gli auguri a mia figlia Giulia. Certo, assolutamente sì. Se sentite rumori in sottofondo, tranquilli, perché c'è la Giuliani che sta facendo il trasloco, quindi è tutto normale, è tutto sotto controllo. Alessandro dalla capitale: vorrei dedicare una canzone al mio amico Johnny. Peccato, mannaggia, tempo scaduto, dai, sarà per la prossima. Saluto anche Jessica, dice: salutate le mie colleghe pazze Giulie e Rosé, dedicate loro una canzone. Anche voi avete dei colleghi pazzi? Ma anche io ne ho una alla mia destra, fantastico. Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. In Svezia al vertice dei ministri degli esteri della NATO. Vedremo un graduale strutturato spostamento degli Stati Uniti verso altre aree del mondo, tutte strettamente interconnesse. Annuncia il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte. Rubio ribadisce la delusione di Trump per il mancato sostegno contro l'Iran. E Tajani assicura: l'Italia rispetterà gli impegni per le spese europee destinate alla difesa. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore, secondo quanto riporta l'emittente saudita Al-Arabiya. Tra i punti chiave: cessate il fuoco immediato, garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e graduale revoca delle sanzioni americane. Zelensky rivendica l'attacco ad una raffineria russa all'indomani di quello contro un sito dei servizi segreti del Cremlino. Raid di Kiev anche su un dormitorio studentesco del Lugansk, almeno 4 vittime. Una 50 di attivisti della Sumud Flotilla sono stati ricoverati ad Istanbul per lesioni riportate durante la detenzione in Israele. C'è anche un italiano. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio in acque internazionali, oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e violenza sessuale. Tecnici del governo al lavoro sui provvedimenti che tra poche ore approderanno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti, individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura. Giorgetti insiste sulla richiesta all'Unione Europea di flessibilità sulla difesa. Il rischio epidemico legato al virus Ebola è passato da alto a molto alto nella Repubblica Democratica del Congo. L'allarme è lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di situazione disperata. Il nuovo focolaio è fuori controllo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Napoli si resta in coda a 5 km tra il bivio dell'Autosole fine Complanare di Piacenza e il bivio di Ramazzone Fiorenzuola per un veicolo in fiamme. Sempre lungo la 1, incolonnamenti di 4 km per un incidente tra il bivio dell'Autosole di Ramazzone Roma Nord e Guidonia Montecelio. Un altro incidente lungo la 4 provoca 6 km di coda verso Trieste tra il nodo A4 A8 e Sesto San Giovanni. Lungo la 11 in direzione di Pisa, traffico rallentato per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese. Sulla 14 per lavori verso Ancona, 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. Infine, lungo la strada statale 148 Pontina, traffico rallentato all'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cistiset Forte!
7: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
8: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
0: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio da parte di Katia Giuliani.
19: Devi stare calmo, Leonardo.
1: Calmissimo.
19: Non puoi agitarti.
1: No,
19: perché
1: io
19: hai
1: no.
19: una certa età e sì. quindi stare calmo. Buon okay. pomeriggio.
1: Va bene, vecchia mia. Va
19: buon
1: bene.
19: Pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi. Con allora. Calma riusciremo ad arrivare a destinazione.
1: E arriva anche una farfallina volando.
19: Ah, sì?
1: Sì, quella di Luca Carboni.
19: Wow.

0: 1987, è passato un po' di tempo, ma è sempre un piacere. Farfallina di Luca Carboni, grande classico.
1: Siamo pronti a giocare anche oggi? Chi l'ha detto?
0: Non lo so.
1: Chi l'ha detto che siamo pronti a giocare?
0: Ma siamo pronti, dai, siamo sempre pronti.
1: Dai,
0: allora non andate a googolare intanto, altrimenti si perde anche lo spirito del
1: questo
0: gioco.
1: Questo ve lo diciamo ogni giorno, noi ci fidiamo di voi e siamo assolutamente convinti che non lo fate mai.
0: E allora, la reciti tu questa frase meravigliosa?
1: La recito io? Prendetela.
0: Sì.
1: Per capire. Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità.
0: Una grande frase? È una grande fidati, è una grande frase.
1: Guarda, lo sai che avrei qualcosa da ridire.
0: Marco, come va? Ma guarda il caso che vuole,
1: cioè,
0: la combinazione.
1: Potrei e vorrei analizzare questa frase parola per parola.
0: Ma non analizzare, oggi è venerdì, dai, tranquilla.
1: Facciamo finta di credere che sia così, va?
0: Ma certo, e allora, se volete, potete ovviamente inoltrare il vostro messaggio con tanto di risposta al 348 075 80 60, perché?
1: Tu sei?
0: Io sono.
1: Cioè, ce l'hai?
0: Cogito ergo sum, io sono.
1: No, ce l'hai ce l'hai la leggerezza.
0: Penso di sì, penso di sì, dai. Il primo, la prima che darà la soluzione, verrà in onda con noi.
1: Dai, allora, vi aspettiamo, e intanto c'è anche Lady Gaga.
0: Chi ha detto però prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità?
1: Non l'avevamo già detto.
0: Sì, ma lo diciamo.
1: Ah, ok.
0: Adesso puoi dirlo, c'è Lady Gaga.
1: Lady Gaga.

0: dici? No, dicevo.
1: Non facevi una riflessione sulla canzone?
0: Sì, più o meno.
1: Ah, ok. Ma non farlo, non farlo.
0: No, è vero.
1: No, è pesante, oggi è venerdì, dai, leggeri.
0: Hai ragione.
1: Si parla poi di leggerezza. Quindi, ecco, dai. Vede. Qual è questa frase? A proposito, ci dite l'autore di questa frase?
0: Sì, ve la dico subito.
1: Vai.
0: Allora, prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità.
1: Ok. Ok.
0: Cosa vuoi dire?
1: Allora, intanto 348-075-8060. E poi le prime risposte arrivate.
0: Ok, andiamo.
2: Ciao Radio Spazio, sono Alessia da Napoli.
1: Ciao,
2: questa
1: ciao.
2: Frase è del magnifico Luigi Pirandello.
1: No, non è Luigi Pirandello.
3: Ciao Subasio, è Matteo Rolfo, Stefania dal Valdarno. Ciao.
1: E a Stefania diciamo ni.
0: Ni.
1: A Stefania diciamo ni, perché
0: c'è un sì, in effetti forse originalmente
1: incarna lo spirito dell'autore.
0: Esatto. Poi dopo spieghiamo meglio.
1: Però non è lui, insomma, è lui ma non è lui, certo,
0: è lui,
1: che è lui, direbbe Ezio Greggio. E allora 348-075-8060, chi ha detto, chi ha pronunciato questa frase?
0: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità.

0: Angelo, Francesco Renga, stiamo giocando alla chi l'ha detto la frase.
1: Esattamente.
0: Abbiamo pronunciato una frase.
1: La frase era questa: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità.
0: Esatto. Ma lo sai chi è ferratissima?
1: Chi?
0: La nostra amica Monia di Tivoli.
1: Oh,
0: Monia!
1: Wow. Ciao Monia!
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come
2: ciao,
0: stai?
2: Leonardo, ciao Katia. Bene, molto bene, grazie.
0: Dove sei in questo momento?
1: Esatto, quello.
2: In questo momento ero andata a fare un po' di spesa, sono appena uscita dal supermercato perché mi è arrivata la chiamata e quindi mi sono rimessa in macchina.
1: Cosa hai comprato di buono? Cosa hai comprato di
2: ancora
1: buono?
2: Nulla, ancora nulla, ero appena entrata.
1: Okay.
0: Beh, però dai, dacci un'idea per la cena,
1: lista,
0: perché
1: dai,
0: noi no,
1: la
0: ma,
1: lista, no.
0: Ma dacci un'idea per la cena, perché noi siamo sempre così.
1: Esatto.
0: Sappiamo mai cosa preparare.
2: Pensavo di comprare qualcosa di carne comunque, sì, qualcosa, sì.
1: Carne e verdure. No.
2: Carne e verdure, no, sicuramente.
0: È che
2: sì,
0: Monia
2: sì,
0: è carnefice, capito?
1: È carnefice.
0: È carnefice. È così. E allora, weekend invece, Monia?
2: Weekend penso che andrò al mare domenica.
0: Ah, sì.
1: Ah, beh,
0: sì,
1: allora.
2: Sì.
1: Dove andrai? Dove andrai? Dove andrai?
0: Concordo.
1: Quale mare?
2: Penso vicino a Torvaglianica andrò.
0: Ma certo, okay, anche perché insomma qualcuno lassù dalla sala dei bottoni azzurri ha detto che ci regalerà tanto sole, quindi perché non sfruttare queste giornate?
1: Non solo, ma anche tanto caldo, quindi rischi insomma la giornata quella proprio estiva boccheggiando sotto l'ombrellone.
0: Vabbè, ma tanto c'è l'acqua, ti immergi.
1: L'acqua, ti immergi.
0: Ti immergi, quando ti immergi
1: il vapore
0: che esce, no?
1: Esatto.
0: Allora Monia, chi ha pronunciato questa frase? Intanto ti chiediamo se ti ritrovi un po', se ti ci rivedi in questa frase.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Beh,
2: assolutamente sì, la leggerezza è fondamentale, sì, è fondamentale per affrontare la vita.
1: La leggerezza
2: l'ironia
1: è fondamentale.
2: E la leggerezza.
1: Però non
2: e
1: è sempre
2: l'ironia.
1: Facile, cioè nel senso metterla in pratica questa cosa, ti riesce sempre?
2: A me sì, devo dire che ho una
0: grande
2: capacità particolare per metterla in atto questa
1: bene,
2: cosa, mi ci ritrovo molto.
1: Bene.
2: Sì, sì.
0: Essere leggeri ma non superficiali, beh, devo dire che è un bel
1: sono

0: pregio, ma, è un
1: sì,
0: pregio
1: sì,
0: proprio.
1: Anche perché non è facile poi il confine,
0: virtù,
1: non è sempre facile il confine tra le due cose, diciamo così, però.
2: Sì, è un bel connubio, sì, è vero.
0: E quindi chi l'ha pronunciata, abbiamo detto?
2: E quindi l'ha pronunciata Italo Calvino.
0: Italo Calvino, certo.
1: Brava.
2: Italo Calvino.
0: L'immenso sì. Italo Calvino.
2: Immenso, immenso, assolutamente.
0: Bene, allora intanto ti diciamo grazie di aver partecipato al nostro giochino pretestuoso.
1: Ecco, ti facciamo l'augurio per la spesa, buona cena, ma soprattutto buon mare per domenica. Ma fatti un bagnetto anche per noi, va?
0: Ma sì.
2: Assolutamente, vi farò un bagnetto anche per voi.
0: Grazie.
1: Grazie
0: Monia, un abbraccio
2: grazie
0: forte.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. E allora si gioca anche domani, noi invece giocheremo lunedì.
1: Come sempre, subito Paola Iezzi.
0: Stessa
1: identica direzione.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
11: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Stars dei Simple Red. È arrivato anche oggi il momento di celebrare un super fenomeno, direi.
1: Eh sì, eh? Andiamo negli Stati Uniti, dove c'è una bambina di 9 anni.
0: Sì.
1: 9 anni, lei si chiama Lucy Milgram.
0: Ok.
1: Che pesa circa 27 kg. Sai quanto ha sollevato?
0: Ma certo che lo so.
1: 81 kg.
0: Cioè, capito?
1: Cioè, tre volte il suo peso. Mm. 81 kg.
0: Questo si conferma. Cioè, questa è un'impresa che è venuta durante l'Arnold Sports Festival in Ohio.
1: Sì.
0: Ovviamente davanti al pubblico. Non è stato un colpo di fortuna. Dice, vabbè, può succedere. No, si allena 5 volte a settimana e già ha stabilito 3 record. Non uno, ma 3.
1: Mamma mia. La passione, a quanto leggiamo, le è venuta guardando i genitori in palestra e seguendo il papà che fa l'allenatore di wrestling. Quindi fin qui uno dice, vabbè, talento, disciplina, applausi.
0: Peccato che insieme agli applausi siano arrivati pure parecchi dubbi. No, dice, ma com'è possibile? Perché vedere una bambina di 9 anni sollevare 81 kg sicuramente fa impressione. Però fa anche partire la classica domanda: ma un dono coltivato bene o stiamo correndo un po' troppo?
1: La domanda ci sta, perché poi il confine tra passione e pressione, quando si parla di bambini soprattutto, è sempre molto sottile.
0: È vero, è vero. Cioè, bravissima lei, per carità, però a 9 anni io al massimo sollevavo lo zaino di scuola, già mi sembrava eccessivo.
1: Perché adesso invece quanto sollevi, Leonardo Fabrizi?
0: Lo zaino di scuola? Sollevo 40 kg proprio, cioè di tutto, cioè tutto il sapere dall'anno zero a oggi, cioè, probabilmente.
1: 81 kg, ma neanche se mi alleno, non lo so io, boh.
0: Vabbè, forse un po' esagerato. Vabbè, insomma, celebrato anche oggi il fenomeno e le 16:43.
1: Sì, c'è anche Angie?
0: Signorina!

0: campione dei campioni. È il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Parla come baci Antonello Venditti su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parla di natalità, che è sempre un argomentino abbastanza caldo, come
0: beh,
1: dire,
0: in Italia
1: no?
0: Siamo forti.
1: Come no? No, anche perché poi viene fuori che c'è questo calo delle nascite che non dipende solo da chi decide di non fare figli. Il 62,2% dice di non avere avuto tutti quelli che avrebbe voluto.
0: Esatto.
1: E ci sono poi tante motivazioni che approfondiremo nel corso della prossima ora. Insomma, cercheremo di capire se voi siete a posto in tal senso, cioè avreste voluto più figli, li avete cercati tutti,
0: ma sono quanto sono belle le famiglie numerose. Mamma mia,
1: ma sono
0: belle.
1: Anche faticose,
0: certo,
1: credo,
0: assolutamente.
1: Sai, ci sono quelle famiglie che hanno tipo 10 figli ancora, come si usava una volta,
0: ma di che?
1: È già tanto se se ne riesce a fare uno, dici.
0: E allora, come sempre, 348 075 80 60.

0: tutto anche per oggi, noi ci sentiamo lunedì e ovviamente vi auguro un sereno weekend.
1: Ok, certo. tra pochissimo vi aspetto dopo l'informazione.
0: Ma che simpatica. Ah. Breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 17.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Gli Stati Uniti sperano di raggiungere un accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'abbandono delle ambizioni nucleari. I negoziati sono in corso e si registrano alcuni progressi, afferma Marco Rubio. In caso contrario, per il segretario di Stato americano è fondamentale elaborare un piano B. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco ucraino con droni compiuto contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei 4 sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore di Padova. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della marina israeliana della flottiglia in acque internazionali, oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. 50 attivisti ricoverati in ospedale a Istanbul dopo la detenzione ad Ashdod. C'è anche un italiano. 4 anni e 1 mese di reclusione al sindaco di Civita, Cosenza, Alessandro Tocci, imputato per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone e 11 feriti. 3 anni e 5 mesi alla guida escursionistica Giovanni Vangeri. Acerra attende Papa Leone per la visita pastorale di domani, la prima volta di un pontefice nella Terra dei Fuochi dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un fine settimana dominato dall'alta pressione e quindi pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare domani al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, quella di domani sarà una giornata con massima al di sopra della norma in gran parte d'Italia e in particolare nelle regioni settentrionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore la collection.

ci piace questo inizio così, ci piace tantissimo. The Rolling Stones, la Collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti voi. Argomentino niente male anche oggi, lo accennavamo prima con Leonardo, cioè questi dati, ci sono questi dati Istat che ci raccontano un calo delle nascite in Italia, ma questo lo sapevamo già, ma è un calo delle nascite che non dipende solamente da chi non vuole figli, ma molti dicono di non avere avuto quelli che avrebbero voluto, e i motivi sono molti e diversi. Tra poco li vediamo anche per capire quali, no, di questi hanno avuto un peso magari nella vostra vita. Intanto, per fare giusto il punto della situazione, vi chiediamo quanti figli avete e il numero è quello che avete sempre desiderato, ne avreste voluti magari di più o anche di meno, da cosa è di peso, insomma quali motivi hanno pesato in questa vostra scelta o in questa vostra circostanza, ecco, di vita. 348 075 8060, come sempre su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto tra poco.

Insomma, c'è un dato Istat che fa un po' impressione effettivamente sul tema figli in Italia. Il problema non è solo che sempre più persone non li vogliono, perché molte persone decidono di non averne. Il punto è che tantissimi italiani dicono di non aver avuto tutti i figli che avrebbero voluto. La quota più alta, il 62,2%, racconta proprio questo. E i motivi sono molto concreti, soprattutto ovviamente soldi e lavoro. Il 32,7% parla di problemi economici, il 9% di insicurezza lavorativa. Poi c'è anche un altro dato che è piuttosto tosto, insomma, quasi il 20% dice che il problema principale ad un certo punto è stata l'età. Quindi vi chiediamo quanti figli avete intanto, e il numero che avete, insomma, è quello che avete sempre desiderato, ne avreste voluti di più, magari meno, e se le cose sono andate diversamente da come le avevate immaginate, il motivo qual è stato davvero per voi? Soldi, lavoro, età o semplicemente una scelta? 348

0: Il volo zucchero su Radio Subasio. Si parla di figli, si parla di farne, non farne come scelta o come possibilità, perché sì, è vero che molti scelgono di non farne, però a volte è anche la vita che ti porta, no, in una direzione anziché un'altra. E ci state cominciando a raccontare le vostre esperienze al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Allora, io ho avuto due relazioni importanti nella mia vita. Con entrambi i partner abbiamo sempre parlato di costruire una famiglia e di avere dei bambini, quindi di fare dei figli.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda il primo, purtroppo era una relazione a distanza a causa del suo lavoro, quindi io gli chiesi di aspettare perché mi sarebbe piaciuto fare una gravidanza con un partner vicino, quindi di non viverla,
0: certo,
1: da sola. Però purtroppo poi la lontananza ha portato altre situazioni spiacevoli nella nostra coppia, quindi diciamo che avevamo una relazione un po' troppo affollata.
0: Okay.
1: E quindi ho deciso di chiuderla.
0: Chiaro.
1: Il secondo partner mi sono trovata in un percorso di vita particolare, lavorativamente parlando, perché c'era un nuovo progetto, quindi mi sono rimessa dopo tanti anni sui libri, ho preso una seconda laurea.
0: Sì.
1: E anche lì ero molto presa perché era una laurea molto tecnica, e quindi ho chiesto al partner di aspettare una data precisa che era dopo 3 mesi praticamente. E invece anche qui diciamo che mi ha preso la mia richiesta come una forma di egoismo e niente, quindi questa storia è finita. Però vi devo dire che ho una grandissima voglia di maternità, spero di trovare un partner che possa capire le mie esigenze e possa io vivere un domani una relazione con una persona vicino per camminare insieme. Katie da Roma.
0: Oh, che bello, noi te lo auguriamo naturalmente di tutto cuore. Questo messaggio ci dimostra che a volte nella vita è tutta una questione anche di coincidenze, di casualità, no? È la vita a volte che ti porta in una direzione anziché in un'altra, come dicevamo prima, quindi non è sempre una scelta. Voi come siete messi invece? Cioè, avete avuto i figli che desideravate? Il numero è quello che voi avevate programmato? Ne avreste voluti di più, di meno? Oppure avete scelto proprio di non farne? Qual è il motivo? O se c'è stata una coincidenza, una casualità che vi ha portato alla vostra scelta? 348 075 80 60.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
10: Chi è?
9: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Avril Lavigne su Radio Subasio. Lo dicevamo prima, il 62,2% degli italiani racconta di non aver avuto il numero di figli che avrebbe voluto per vari motivi economici, lavorativi, a volte anche perché l'età giusta era passata. E noi vi abbiamo chiesto se voi avete invece avuto i figli che volevate, se sono state scelte, casualità, sono stati cercati oppure no, insomma, e le vostre esperienze personali.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio.
0: A te.
1: Io ho 4 figli. Non mi è mai pesato, qualcuno mi ha sempre detto ma 4 figli sono troppi, come fai, come non fai, se uno li desidera, li accetta, riesce a fare tutto. Per quello che riguarda il lato economico, finché sono piccoli, in età scolare, diciamo quella dell'obbligo, non ci sono esigenze particolari, a parte qualche sport che magari possa costare un po' di più. Io la parte che ho sofferto di più praticamente è stato il lavoro, perché comunque con 4 figli per forza in 2 dovevamo lavorare.
0: Certo.
1: Per fortuna ho avuto sia i genitori che i suoceri che si sono occupati dei bambini. Beh. Crescendo ho dovuto aumentare le ore di lavoro. Quando erano piccoli sono riuscita a mantenere un part time, quindi non mi posso lamentare. Logicamente chi dice non fai figli per una questione economica, secondo me è più un discorso che non riescono a rinunciare a tante cose. Roberta da Macerata.
0: Ciao Roberta, grazie per la tua testimonianza. Voi che ne pensate? Roberta ha ragione, cioè quando si lamentano problemi economici per cui si decide magari di non fare figli o di farne pochi, insomma di farne uno solo magari per problemi economici, perché questi problemi sono davvero esistenti e insormontabili, oppure la difficoltà di rinunciare, come dice Roberta. 348 075 80 60.

Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Mazzotti Anastasia su Radio Subasio. Figli fatti, voluti, cercati, non arrivati, non voluti, insomma, le vostre scelte in fatto di natalità al 348 075 80 60.
1: Ciao Katia, sono Giovannino da Montorio Romano. E
0: ciao Giovannino.
1: Io ho un figlio, ecco, un figlio insieme a mia moglie Sara, un figlio di ormai 28 anni, abbiamo avuto quando eravamo studenti, quindi io avevo 20 anni e lei ne aveva 18. Io ne avrei voluti almeno un altro, ecco, almeno una femminuccia, ma lei, traumatizzata dal fatto che a 18 anni ha avuto questo figlio, purtroppo per me mi sono dovuto accontentare, però va bene lo stesso, siamo una bella famiglia felice e auguro a tutti quelli che ascoltano di avere la nostra stessa felicità. Ciao.
0: Ciao ragazzi, siamo felici per voi.
2: Io adoro le famiglie numerose e avrei sempre voluto a 5 figli. Mi sono fermata a 3 bellissime ragazze, e di cui la prima cercata, le altre due sono venute, ma naturalmente sempre volute. E però ecco, mi sono fermata perché era già faticoso con 3, quindi con altre 2 non avrei saputo poi gestire bene la cosa.
0: Ma è comprensibile, però 3 è un bel numero, dai, su.
3: Ciao Katia, io sono Marinella da Milano.
0: Ciao.
3: Ti racconto la mia esperienza.
0: Vai.
3: Praticamente il mio numero perfetto era 3. Poi vabbè, è arrivata l'altra e praticamente sono stati 4. All'inizio con tanti sacrifici, perché io fino a 32 anni, in 10 anni le ho fatti tutte e 4, all'inizio con sacrifici, ma adesso mi ritrovo veramente con dei ragazzi meravigliosi che mi amano alla follia. Oh. Ho 6 nipotini, quindi perfetto.
0: Ma che bello, dai, felici di sentire questa felicità, insomma, nessun pentimento, ottimo.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: È una vita che ti pare.

0: Ultimo, vieni nel mio cuore, su Radio Subasio c'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 18.
1: Buonasera da Esteroletto. Stati Uniti, Iran, accordo vicino. A ora è possibile l'annuncio, secondo alcuni organi di informazione. La bozza d'intesa in 9 punti, tra cui fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, garanzie per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e in quello di Oman. Ira di Putin per l'attacco ucraino contro un collegio di Starobesk e Luhansk occupato. Almeno 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Per il presidente russo è un atto terroristico e giura vendetta. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento, attrezzatura inadeguata secondo i soccorritori finlandesi. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flotilla ricoverati a Istanbul per lesioni dopo le violenze dei militari israeliani. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e abusi sessuali. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
2: maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato in Lombardia sulla A4 tra lo svincolo Monza e allacciamento tangenziale est di Milano verso Brescia. Perdita di carico nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli. Code a tratti sulla A21 per lavori tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. Incolonnamenti a tratti sulla stessa A21 anche tra Brescia Sud e allacciamento A4 Torino-Trieste. Per chi procede verso Brescia c'è un veicolo fermo sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo Ligure. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 586 della Valle dell'Aveto con la corsia chiusa all'incrocio Passo della Forcella. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse. Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Che affa, che affa, che fa,
3: Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Siamo, buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso di questa nuova ora che parte in un bel modo perché c'è Francesco De Gregori, la collection, Alice.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Olli, Angelina Mango e Giuli su Radio Subasio. Salutiamo quanti sono in palestra in questo momento. C'è, no? Che ci sta, che a quest'ora ci si alleni in palestra. Ma voi la conoscete tutta la vostra palestra? Cioè, intendo gli ambienti, la conoscete bene? Le stanze, i meandri dei corridoi, gli spogliatoi? Perché se potrebbe esserci qualche porta segreta dietro la quale voi non avete idea di quello che c'è. Ora, detta così, è anche un po' inquietante, ma lo dico perché in Germania è diventata virale una palestra molto particolare. Cioè, dietro questa porta c'era qualcosa che non si abbina moltissimo in realtà con quello che si fa in palestra, o meglio con quello che è l'obiettivo, però è interessante. Vi racconto tutto su Radio Subasio tra poco. Subito la musica di Levante, questa si chiama Sei tu.

Non voglio rovinare un capolavoro, ci mancherebbe altro. Negramaro su Radio Subasio. In Germania è diventata virale una palestra con una porta nascosta che conduce direttamente a una festa underground. Da una parte tapirulan, pesi, workout, dall'altra luci, techno e a te direttamente a una festa underground. Da una parte tapirulan, pesi, workout, dall'altra luci, techno.

Che un centro fitness sembra il sogno di chi vuole bruciare calorie e neuroni nella stessa serata. Se siete in palestra, io ve l'ho detto, vedete una porta che non avete mai aperto, chissà cosa c'è dietro. Bussate però prima se vi viene la curiosità, non si sa mai.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate!

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Le 18:32, questa è Radio Subasio, buon venerdì. Una bella novità e una bella coppia che ci piace. Giovanotti e Alfa insieme, il singolo nuovo si chiama Buon Vento.

Gli Oasis su Radio Subasio, insomma io ve lo racconto, a Stromboli, vabbè che ne hanno parlato tutti i social, i carabinieri hanno interrotto una festa organizzata per la fine delle riprese del film Three Sisters di Alice Rohrwacher. Tra gli ospiti c'era anche Mick Jagger, in realtà Mick Jagger non era un ospite, era il protagonista, perché interpretava il guardiano, interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio. A questa serata c'erano anche tanti nomi dello Star System, c'era Dakota Johnson, c'era Josh O'Connor, c'era anche Isabella Rossellini, però alcuni residenti hanno segnalato la musica troppo alta oltre gli orari consentiti e i carabinieri hanno fatto spegnere tutto. Questa è veramente una scena meravigliosa, cioè puoi essere anche una leggenda mondiale del rock, puoi avere mezzo cinema internazionale seduto al tavolo, ma se sei a Stromboli il mercoledì sera sopra Mick Jagger c'è solo l'ordinanza comunale e quindi tutti a casa, tutti a nanna, hai capito? Funziona così. E vabbè, questa è una cosa che veramente ha fatto sorridere e tutti i soldi.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

E tu come stai, capitani coraggiosi su Radio Subasio? Voi come state invece? Spero bene. Il Diavolo Veste Prada 2, lo avete visto? Perché insomma è stato un successo al botteghino, un cast che ormai vabbè amiamo, conosciamo bene, una Meryl Streep strepitosa, uno Stanley Tucci, ma che te lo dico a fare, io lo adoro. Poi ovviamente Anne Hathaway, Emily Blunt. Si inizia già a parlare del Diavolo Veste Prada 3. Stavo leggendo adesso un articolo carino perché i protagonisti, soprattutto Meryl Streep e Stanley Tucci, hanno scherzato con i giornalisti che chiedevano loro di un eventuale nuovo film, dicendo: speriamo non fra altri 20 anni. Tucci, con la sua solita ironia fantastica, ha scherzato sulla propria longevità, dichiarando che un sequel tra altri 2 decenni sarebbe possibile solo, testualmente ha detto, riesumandoci dalla tomba. Beh, al di là di tutto, insomma, se tornano noi siamo felici, perché ci piacciono un casino. Ci è piaciuto il 2, ci piacerà sicuramente anche il 3. Nella colonna sonora c'era anche lei.

Radio Subasio. Subasio.

0: Cesare Cremonini su Radio Subasio, buon viaggio, share the love, un po' di saluti a questo punto sono d'obbligo perché c'è Sabrina di Arezzo che ci ascolta mentre va a cena con le amiche. Qui ragazzi ci vuole l'appello. Allora Sabrina, ok, già detta presente, poi c'è Elisabetta, Antonella, Francesca e Simona, cena e chiacchiere al femminile. Immagino già un tavolo di donne in vena di chiacchiere, è meraviglioso e inquietante allo stesso tempo, però vi invidio ragazze. Buona serata e grazie per aver scelto noi nel tragitto verso la vostra bella serata. La musica di Radio Subasio vi accompagna, ma anche l'informazione, breaking news di TGcom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Esther Oletto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi, bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime nazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio, stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un fine settimana dominato dall'alta pressione e quindi pieno di sole e anche insolitamente caldo. In particolare domani al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone sulle Alpi e sui rilievi della Calabria, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, quella di domani sarà una giornata con massima al di sopra della norma in gran parte d'Italia e in particolare nelle regioni settentrionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Le 19:03 minuti, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti. Questa è Radio Subase, un'altra ora piena di musica ci aspetta e la collection subito, Depeche Mode, Everything Counts.

su Radio Subasio. A Londra 26 donne hanno deciso di non accettare l'idea classica dell'invecchiamento in solitudine o comunque in strutture pensate da altri. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno costruito, con anni di pazienza, burocrazia, ricerca, fondi, insomma non è stata una roba facile, però ci sono riuscite, hanno costruito una comunità chiamata New Ground, cioè sono degli appartamenti indipendenti, spazi condivisi, quindi c'è autonomia personale e una regola molto chiara: non vivere una addosso all'altra, ma sapere di potersi guardare le spalle. Ed è questa la parte più forte, la parte che ci piace di più. Cioè non è un posto per essere accudite, ma è un modo per scegliere come invecchiare. E in un tempo in cui la solitudine spaventa tutti, diciamoci la verità, l'idea di costruire vicinanza in questo modo senza perdere indipendenza è, credo, veramente intelligentissima. Perché poi forse il vero lusso, soprattutto a quell'età, insomma, da anziani, non è avere qualcuno che ti controlla, no? Ma è avere qualcuno vicino senza sentirti parcheggiata, perché è quel senso di essere parcheggiati che fa male di più. Quindi evviva New Ground, più New Ground.

Una nuova canzone per lei, Vasco Rossi, su Radio Subasio. Vi vedo, vi immagino, insomma, so che mentre siete magari in auto in questo momento e nel traffico ve la siete cantata e avete fatto bene. Radio Subasio serve anche a questo, a farvele cantare, a farvi passare un po' il tempo, a tenervi alta anche la pazienza nel traffico serale. Buon venerdì sera a tutti, buon weekend, ve lo dico già da ora su Radio Subasio. Questo è il singolo nuovo di Biagio Antonacci.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Permesso? Che bel parquet!
0: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
0: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa, mero bel mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
13: Ah già, solo fango.
12: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
15: Chi è?
14: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
15: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
14: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon!
20: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
21: La musica è importante nella vita, è importante anche quando bevete un bicchiere di vino, perché se la musica è giusta anche il vino diventa più buono. Vi spiego tutto nel dettaglio tra poco, subito LDA H7.

Blondie, Heart of Glass su Radio Subasio. C'è uno studio dell'Università di Pisa che dice una cosa curiosa ma anche molto credibile se ci pensate, ovvero ascoltare musica mentre si beve un bicchiere di vino rende l'esperienza più piacevole. La cosa interessante è che vale anche se la musica è nostalgica o addirittura triste, quindi non è soltanto una questione di allegria, cioè proprio il contesto sonoro che cambia il modo in cui percepiamo quello che stiamo bevendo. In pratica il vino resta lo stesso, ma noi lo sentiamo diversamente. In fondo succede spesso anche nella vita, se ci pensate, non cambia sempre quello che hai nel bicchiere, cambia l'atmosfera in cui lo bevi, no? Anche la compagnia, e questo, diciamolo, è una bella notizia. Adesso, se una bottiglia non è eccezionale, non è colpa del vino. Ora lo sapete, è semplicemente che avete sbagliato playlist. Anzi, vi dirò di più, l'errore basilare è quello, insomma, che non avete acceso Radio Subasio. Se non accendete Radio Subasio, il vino è pessimo, come si dice, sa di tappo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: questo può finire.
1: Non me lo so spiegare. Tiziano Ferro su Radio Subasio, mentre si va dritti verso l'informazione. Fra una decina di minuti vi daremo tutte le ultimissime notizie. A seguire torna anche il 3 per te, puntuale come sempre anche stasera, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita, tre canzoni, una via l'altra, senza alcuna interruzione.

0: La ragazza dei tuoi sogni, Ligabue su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Secondo fonti arabe, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dalla Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Ci sono progressi, conferma il segretario di Stato americano Rubio, ma se Teheran non riapre Hormuz, è pronto un piano B. Sospeso il fermo del trasporto merci annunciato dalla categoria, che era previsto dal 25 al 29 maggio come effetto delle misure decise dal governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi sul caro carburante. Si va anche verso la proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flottiglia che sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Intanto la procura di Roma valuta il reato di tortura. Questa mattina sono stati ascoltati gli altri connazionali rientrati ieri. Dovrebbero arrivare domani alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa le salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive. Poi sarà disposta l'autopsia. Diffuse anche le prime foto della grotta dove sono stati recuperati. Per il team finlandese è probabile che la causa della tragedia sia l'errore umano. Sono stati molti oggi a ricordare Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, che rivoluzionò il valore e il linguaggio della buona tavola rispettosa dell'etica, scomparso all'età di 76 anni. Il presidente Mattarella lascia un grande vuoto nella società. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata del campionato di Serie A con Fiorentina-Atalanta in campo dalle 20:45. Ciclismo, Alberto Bettiol vince in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la 15 all'altezza dell'allaccio con la 12, la Genova-Rosignano verso la Spezia, una perdita di carico. Segnalate invece in Campania sulla 3 tra Nocera e Cava dei Tirreni per chi sta procedendo in direzione Salerno. Code a tratti segnalate a Roma sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 6 statale 3 via Flaminia e svincolo 11 via Nomentana verso la Casilina. Veicolo fermo tra Magliano De Marsi e Avezzano verso Pescara. Lungo la 25, un veicolo fermo segnalato sulla carreggiata anche sulla 10 Liguria tra Genova Pegli e Genova Vuotri per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, dove troviamo materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti anche stasera per il 3 per te che arriva tra pochissimo. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Pino Daniele quando chiede.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, l'appuntamento in cui vi diamo la possibilità di richiedere non una, non due, ma tre canzoni e di ascoltarle tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Non sono canzoni normali, sono le canzoni più importanti della vostra vita e potete, se volete, richiederle anche adesso chiamando lo 075 80 60 oppure vi prenotate direttamente sulla nostra app, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Mary.
0: Città:
2: Palermo.
0: Età:
2: domani 40, ahimè.
3: Le ragazze a 40 anni, amanti dell'amore.
0: Cosa fai nella vita?
2: Io sono mamma, casalinga, e sono ragioniere, ma mi sono rimessa in gioco e sto studiando per diventare assistente alla comunicazione.
4: Oh, che vuoi che sia, qualche faccenduola?
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: La suoneria del tuo cellulare?
2: La suoneria è... non lo so, però è una suoneria normale.
5: Ma come fa?
2: Non lo so. Non ho idea.
0: Uno scioglilingua:
2: sopra la la panca la capra gamba, sotto la panca la capra crepa.
5: La crapa quando gamba.
0: La tua canzone preferita?
2: Ora e per sempre, Raff.
0: Cantala.
2: Ora e per sempre resterai, anche quando ti vedrò. Insomma, sono emozionato, vabbè.
6: Questo che cercavo, capito? L'emozione, l'ho detto ieri.
0: Sei innamorato?
2: Sì, sono sposata.
0: Un vizio?
2: Vizio, lo shopping.
7: E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che $787 di biancheria intima.
8: L'intimo è un diritto umano inalienabile.
0: Un pregio?
2: Un pregio, sono molto altruista.
0: L'acquisto più folle?
2: L'acquisto più folle, non lo so, una casa.
9: Questa è casa mia, entra. Ti piacque, eh?
0: Un comico che ti fa ridere?
2: Ce ne sono tanti, non lo so, Paolo Antoni.
0: Nel tuo frigorifero non manca mai?
2: Non manca mai, i prodotti senza lattosio.
5: Io non prendo latte, signor, non lo bevo il latte, però i latticini mi piacciono tutti.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Aurora, Federico e Fina.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Raff, Ora e per sempre, Giorgia, Corpi celesti, Fabrizio Moro, Portami via.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Giorgia, Corpi Celesti su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Mary di Palermo, è stata Mary a scegliere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Raff, Ora e Per Sempre, prima ancora Fabrizio Moro, Portami Via. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, il numero da fare se volete chiamare per prenotarvi, oppure potete farlo tranquillamente accedendo alla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte.

0: Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Si parla tanto di ghosting, pare sia una pratica molto molto diffusa, purtroppo direi, perché non è una roba bellissima quando si parla di storie sentimentali. Tra poco approfondiamo il concetto su Radio Sommasio. Subito c'è anche lui, Cristiano Malgioglio. Amore di contrabbando.

Morciba, Rome wasn't built in a day su Radio Subasio. Il ghosting ormai è diventato quasi una materia sentimentale a parte, cioè ti scrivi per giorni, magari settimane, ti racconti la qualunque, costruisci quell'intesa un po' perfetta che online sembra pure promettente, poi vi vedete dal vivo e puff, sparito. Niente messaggi, niente spiegazioni, niente guarda, non è scattato quel qualcosa. Ecco, secondo alcuni dati il 75% dei single lo ha subito almeno una volta, e il punto è che sulle app si entra facilmente nella logica delle opzioni infinite. Se qualcosa non convince al 100%, invece di affrontare il confronto si scivola via, che poi il vero problema è la vigliaccheria con cui ormai viene consegnato il famoso due di picche. Neanche il coraggio di dire non mi piaci, però online grande

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Gianluca Grignani su Radio Subasio, Destinazione Paradiso. Siamo vicini al termine del nostro appuntamento, questo vuol dire che tra pochissimo arriverà come sempre Roberta Reversi, che vi accompagnerà sino alla mezzanotte, e alle 22:30 torna anche per un'ora d'amore. Subito Damiano David.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo, con il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto la riunione del Consiglio dei Ministri. Il decreto carburanti contiene anche sostegni per gli agricoltori. L'accordo con gli autotrasportatori che hanno sospeso il fermo riguarda un credito d'imposta per circa 300 milioni di euro. Ci sarà una compensazione del rimborso delle accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Dall'estero, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Frena però il segretario di Stato americano Rubio. Il capo della diplomazia di Washington sostiene che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura di Hormuz. Non si fermano intanto i raid israeliani in Libano. I leader di Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania chiedono al governo Netanyahu di fermare gli insediamenti, garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e indagare sulle accuse contro l'IDF. Torniamo in Italia in chiusura con il cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il presidente Mattarella afferma: le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Domenica sarà lutto cittadino nella sua Brana, il giorno dei funerali di Petrini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
2: Che confusione sarà perché
3: le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Pronti per stare insieme anche per questa sera? Le solite tre ore ci aspettano. Ben trovati da Roberta Reversi nella collection

Un successo datato 1985, questo We Are The World, USA for Africa, ed è con questo che noi apriamo la nostra serata di venerdì 22 maggio. Ben trovati e soprattutto buon inizio weekend da Roberta Reversi. Dicevo anche prima, se qualcuno a volte l'avesse dimenticato, che staremo insieme per le nostre canoniche 3 ore, quindi fino a mezzanotte, discutendo, chiacchierando un po' insieme, ma soprattutto ascoltando sempre tanta buona musica. Fino alle 22.30 la musica sarà quella che vi regaliamo noi di Radio Subasio, dalle 22.30 a mezzanotte sarà quella di Per un'ora d'amore, quindi sarà quella che avrete scelto voi con tutto il cuore. Perché? Perché Per un'ora d'amore è così, è tutto a cuore. Bene, anche per questa sera dunque avremo la possibilità di confrontarci su un tema che comunque riguarda le emozioni, le sensazioni, i sentimenti, la sessualità e il rapporto di coppia e tutto quello che gira intorno all'amore, per l'appunto, che è un po' un prequel di Per un'ora d'amore che arriverà alle 22.30. Vi dico l'argomento? Ve lo dico già? Ma sì, sono buona questa sera, per cui spoilero: pigiama sempre, a volte o mai. Cominciate a pensarci, perché fra pochissimo ne parleremo insieme, approfondiremo l'argomento. Intanto qui con me Serena Brancale su Subasio.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananà e la sua veleno, quanto è bella questa canzone. Siamo alle 21.16, quindi siamo pronti per parlare dell'argomento che vi ho già accennato di questa sera. Pigiama sempre, a volte o mai? Voi che tipi siete? Secondo uno studio pubblicato su Affective Science, il contatto fisico durante il sonno migliora significativamente la regolazione emotiva all'interno della coppia. E secondo un sondaggio americano, le coppie che dormono insieme senza il pigiama vivono relazioni più consapevoli, maggiore intimità, meno conflitti rispetto a chi lo indossa. Questo perché il corpo respira, la temperatura si regola da sola e il contatto pelle su pelle attiva quella parte del cervello che riduce lo stress. Ovviamente non sono le lenzuola a salvare da sole un rapporto, ma la libertà fisica crea uno spazio dove le difese calano e la connessione vera inizia. Inizia lì, dentro a un letto senza il pigiama. Voi vi ritrovate in questa visione? Come amate dormire? Con il pigiama sempre, qualche volta, oppure mai? Distinguete se indossarlo meno tanto che siate da soli o che siate in due? E se amate indossare il pigiama, qual è il modello che preferite? Andiamo proprio a fondo, meglio il pigiama, la camicia da notte se siete una donna, o una semplice t-shirt? Vabbè, io non aggiungo altro, sarete voi a farlo, ci racconterete come dormite oppure ci racconterete come la pensate voi. Intanto su Subasio tornano gli Skunk Anansie e You Follow Me Down.

Laura Pausini, si vive insieme anche quando si dorme e quando si decide di convivere. E allora la domanda è: come dormite voi in coppia? Col pigiama, senza pigiama, con l'intimo, senza l'intimo, con lei il baby doll, voi non so, la t-shirt, poco poetica, poco romantica la t-shirt. E insomma, ditemi voi, ci sono dei nostri amici ascoltatori che ci dicono anche che amano dormire da soli, e io in questo li capisco, perché tutto sommato dormire da soli significa non essere svegliati da nessuno, né dal calcetto che ci arriva, né dal respiro, né dal russare. E quindi vi dico anche la mia: io sono una di quelle persone che ama dormire da sola, e a questo punto come dormo non interessa a nessuno perché poi insomma, se c'è qualche appuntamento galante, decido io che cosa indossare o non indossare, ma solo in quel frangente. Se si tratta di dormire, signori miei, io dormo da sola. Irama con Cabana.

0: sia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore.

0: con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
8: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50% solo con carte Filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Wish I Could Fly, da volare insieme alle note di questa canzone dei Roxette. Siamo arrivati alle 21:41 e continuiamo a parlare di pigiama sì, pigiama no. Voi in che visione vi ritrovate? Amate dormire col pigiama sempre, qualche volta, mai? Oppure amate indossarsi, amate indossarlo, quale modello preferite? E oppure proprio, insomma, ecco, non lo indossate decisamente. 348-075-8060, sentiamo un po' voi come vi comportate, come vi vestite a letto.
1: Buongiorno Perugia. Il pigiama è d'obbligo, almeno il sopra, perché mi scopro la notte se sento freddo, la mattina cammino gobba. Invece d'estate, quello sì, mi piace il baby doll, è molto più chic, e quindi viva il pigiama, viva i baby doll.
0: Ma diciamolo, cara Luigia, non è solo chic, è molto sexy, eh? E allora viva l'estate, viva il baby doll. Questo è il sapore e il sound dell'estate, lo ritroviamo con The Colors e la loro Rolling Stones.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà intervenendo.

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: fantastico come sempre lui Zucchero con Nena su Subasio alle 21:51. Fra pochissimo l'appuntamento con l'informazione. Intanto noi continuiamo a parlare questa sera di pigiama sì, pigiama no, o anche altro, volendo, insomma ci sono tanti tipi di abbigliamento notturno e c'è anche la possibilità di non indossare nulla durante la notte. 348 075 8060, voglio sapere la vostra opinione.
1: Buonasera, sono Luigi e chiamo da Campo di Carne. Io ho sempre dormito nudo, è stato inferno, adesso a 55 anni uso il pigiama. Però la cosa che dicevi prima di dormire da solo, io ho mia mamma e mio papà, 56 anni di matrimonio, dormono separati da più di 45 anni. Adesso ho 56 anni di matrimonio, perciò e adesso sto cominciando a capire, capendo pure io che è meglio dormire da soli, che ci stanno più possibilità che dormi meglio.
0: Oh, il tuo papà e la tua mamma hanno fatto tutti questi anni di matrimonio perché hanno visto, hanno capito tutto. Se si vuole dormire, bisogna dormire da soli. Poi per il resto c'è sempre modo di ritrovarsi, no? Shallow, Lady Gaga.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Jans su Basio. Intanto siamo arrivati alle 21 e 59 minuti primi. Torna l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al prossimo 8 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi. Le misure sono contenute in un decreto varato dal Consiglio dei Ministri in serata. L'intesa dopo un incontro nel pomeriggio della Premier e di numerosi ministri con le organizzazioni del settore. Dall'estero fonti di Al-Arabiya ritengono vicina un'intesa USA-Iran per la fine del conflitto, accordo non imminente, precisano da Teheran, mentre il segretario di Stato americano Rubio ritiene che ci si debba preparare un piano B nel caso non vi sia un'intesa per la riapertura di Hormuz. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre a sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale, al setaccio le immagini riguardanti gli attivisti trattenuti da Israele. E sono una 50 quelli ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie intanto la richiesta di Roma sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del prossimo 15 giugno. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo la 13ª tappa da Alessandria a Verbania per 189 chilometri, la maglia rosa, simbolo del primato dal giro, resta sulle spalle del portoghese Eulalio, frazione odierna vinta per distacco da Alberto Bettiol. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio Su
3: Basio. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
1: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un grande successo di Michele Zarrillo del 1997. Questa è Una rosa blu.

0: Di nuovi Diodato, ecco, potremmo anche prendere a prestito il titolo di questa canzone per dire che chi si muove troppo dentro al letto mentre l'altro dorme, è un po' fastidioso. Vabbè, insomma, questa mi è venuta così, lasciamola perdere. Comunque stiamo parlando di pigiama sì, pigiama no. Sembra che le coppie che dormono insieme, secondo alcuni studi USA, senza il pigiama vivano relazioni più consapevoli, maggiore intimità e meno conflitti rispetto a chi lo indossa. Allora io vi chiedo questa sera: amate dormire col pigiama sempre, qualche volta, mai? E se amate indossarlo, quale modello preferite? Il pigiama, la camicia da notte, una semplice t-shirt, niente, insomma, ditemi voi, perché questo argomento mi sta veramente facendo scoprire la vostra intimità. 348 075 8060.
1: Ora rispondere all'ascoltatore che ha detto che i genitori hanno dormito tanto tempo separati. Ecco, per la mia esperienza invece è tutt'altro, perché io non vedo l'ora di andare a letto e stare a dormire tra le braccia del mio Leo. Praticamente ormai sono 25 anni si sta insieme ed è secondo me la cosa più bella in assoluto, pigiama, non pigiama, nuda, non nuda, però l'importante è stare dentro le sue braccia. Sono Chiara di Firenze.
0: Chiara, chiarina, quanto sei dolce, quanto sei coccolosa, sei l'ultima dei romantici. Bella però questa visione della coppia che non vede l'ora che arriva la sera per abbracciarsi forte forte. Bellissima questa cosa. Io poi, che sono una che ha sempre detto che preferisce dormire per conto proprio, e poi se ci si deve incontrare per darsi qualche bacino, ci si incontra nella camera dell'uno, nella camera dell'altro, molto praticamente. In questo caso devo dire proprio che quasi questa nostra amica mi ha convinto. A proposito di romantici, ci piace molto quest'ultimo singolo di Tommaso Paradiso e spesso e volentieri lo ascoltiamo qui su Subasio, anzi lo facciamo subito, anche adesso, i romantici.

Senti, un'altra te. Su Subasio siamo già alle 22:24, ma immagino che sia la stessa cosa che da voi che ci state ascoltando in questo momento. E mi serviva soltanto per dire che ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui dalle 22:30 fino alla mezzanotte avremo la possibilità di ascoltare tutte le canzoni scelte con il cuore e tutte ovviamente le vostre dediche, le vostre note d'amore. Potrete inviarle al 348 075 8060, oppure anche attraverso l'app di Radio Subasio. Oltretutto, se avete qualche difficoltà a scegliere la canzone giusta per la vostra anima gemella, vi diamo una mano anche in quello, nel senso che potete utilizzare la playlist di la playlist di Per un'ora d'amore che trovate sul sito di Radio Subasio. Potete utilizzare la playlist di Radio Subasio, la playlist di Per un'ora d'amore che trovate sul sito di Radio Subasio.

0: isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Ora ci siamo arrivati al nostro Per un'ora d'amore su Subasio, con le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore e anche con le vostre storie più belle, quelle che ci fanno battere forte forte il cuore. Io vi ricordo i nostri contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, e poi l'indirizzo redazione@radiosubasio.it per inviare le vostre storie d'amore. Ma vediamo subito chi è la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Lei è Arianna di Fabbrica di Roma, che scrive al suo Luca: ti amo e ti amerò sempre, ma non posso essere sempre l'ultima delle tue preoccupazioni. Ci sono giorni in cui mi fai stare male, ma poi ti vedo e i miei occhi a cuore mi dicono che senza te non posso vivere, anche se dovrei riuscirci. Ti amo tantissimo. La canzone che lei gli dedica è di Elisa, Eppure sentire.

per un'ora d'amore con Amandoti, e poi è arrivata intanto al 348 075 8060 la dedica da parte di Fabrizia di Roma per Sergio. In silenzio, senza che tu te ne accorgessi, ho iniziato ad amarti, e ti dedico il silenzio, è il pezzo che le regala, ultimo.

Anche lei, Anna Oxa, per un'ora d'amore con la sua Pensami per te, e poi la dedica che arriva dal 348 075 8060 da Martina di Maenza al suo unico immenso amore da ormai 18 anni, Gino. Così lei le scrive: Gino, io ti amo più del primo giorno, ti prometto che ogni volta che ti girerai io sarò sempre dietro di te. E la canzone che ha scelto per lui è La cura di Franco Battiato.

giusto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

Quando sarai lontana, giovanotti. Beh, insomma, è un po' il... questo titolo della canzone riprende un po' il tema della storia d'amore che ci è arrivata questa sera. Voi sapete che a un certo punto, intorno alle 23, infatti sono le 23 proprio in questo istante, noi diamo spazio alle vostre storie d'amore che potete inviarci attraverso l'indirizzo redazione @radiosubasio.it oppure attraverso il 348-075-8060 con un messaggio o con un vocale, come preferite. Questa sera c'è Sara di Faenza che ci racconta un momento molto, molto, molto particolare della sua storia d'amore con Matteo. Quando, in partenza per Parigi, dove avrebbe dovuto terminare i suoi studi, la paura l'aveva paralizzata e lei rischiava così di perdere il treno, di non partire più, la paura che la distanza avrebbe potuto rovinare il bellissimo legame che lei aveva con il suo Matteo. Prima di salire sul treno, però, un treno che, come dicevamo, stava per perdere, Matteo l'aveva rassicurata, però, portando la mano di lei sul proprio petto, e le aveva promesso: tu sarai nel mio cuore in ogni singolo giorno. Così, confortata da queste parole, Sara salì sul treno e partì fiduciosa, consapevole che il loro legame avrebbe superato ogni distanza. La loro canzone non avrebbe potuto essere che quella di Phil Collins, You'll Be in My Heart.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: 1, 2, 3,
10: perché
7: 4,
10: fermarsi?
7: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
11: Carrefour.
12: Dai, racconta.
13: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema.
14: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Le 23:08 minuti per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte e soprattutto il vostro cuore che continua a confidarsi qui in Per un'ora d'amore. E dove se no, mi verrebbe da dire. C'è quello di Alessia di Domodossola che scrive al suo Fede: e il nostro è un amore di cui non dovremo mai dubitare, e gli dedica questa canzone di Cesare Cremonini, Io e Anna.

Da brivido questa interpretazione degli Oro Vivo per un'ora d'amore. 23:22, andiamo avanti e troviamo altre dediche che continuano ad arrivare al nostro 348-075-8060 o che troviamo all'interno dell'app di Radio Subasio. Dediche per prenotare, app per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera oppure per una delle prossime serate, come preferite. La prossima dedica è da parte di Claudio di Salerno per Paola. Quante volte ti ho sussurrato, per me ci sei solo tu, amore mio. Beh, adesso te lo dico con una canzone che amiamo tutti tantissimo, una canzone di Antonello Venditti che in Per un'ora d'amore spesso e volentieri ascoltiamo perché è davvero unica.

C'è anche al nostro 348-075-8060 questa sera Max di Sinalunga che per un'ora d'amore scrive: vorrei

E dedicare così sbagliato delle vibrazioni ad una persona per me importantissima, Andre, che in questo momento è molto lontana da me e mi dispiace tantissimo aver sbagliato tutto con lei. Ti voglio bene, Andre, e ti dedico questa canzone delle vibrazioni così sbagliato.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
19: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
18: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
20: E prosegue il nostro cammino insieme, fatto di tante belle canzoni, di dediche, di note d'amore, di storie che avete voglia di farci conoscere. Il nostro cammino in Per un'ora d'amore prosegue, in questo caso, con un'altra dedica al 348-075-8060 da parte di Enrico di Firenze per Elena, il suo grande amore. Enrico le scrive: ogni secondo passato insieme a te è qualcosa di speciale. E una canzone speciale è quella che lui le dedica. Una canzone per te, di Vasco Rossi.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, dopo Olly anche Francesco De Gregori con Bell'amore. Da Stefano Di Prato per la sua Marisa, Quanto ti amo sapessi.
2: Bell'amore, bell'amore,

America con You Can Do Magic ci portano alle 23:56. Arriveremo alla mezzanotte però con Alan Sorrenti e la sua Tu sei l'unica donna per me. Io invece, dal canto mio, vi saluto con un pensiero di Goethe. I legami voluti dal destino sono indistruttibili. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto